0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, 4:32. 32 e 34 secondi, quindi abbiamo superato di poco l'ora doppia. Siamo in diretta anche oggi, che è un venerdì. Venerdì 22 maggio, quindi oggi è Santa Rita. Sì, lo ricordo perché il 22 maggio è Santa Rita. Quella che i sogni impossibili, noi oggi è quella di trascorrere queste due ore insieme, 2:30 insieme, e naturalmente con le nostre varie rubriche, le nostre varie letture. Anche oggi abbiamo tanta carne al fuoco, perché quando si arriva l'estate ci sono tante manifestazioni, noi ne parleremo con i nostri amici che ci hanno registrato appunto delle letture. Quindi è il momento di salutare le nostre radio, anzi prima è il momento di ricordare il nostro numero di telefono 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Qualora venisse la voglia di richiedere un brano entro le 6:30 magari. Bene. 3:19 78 490, quando sono le 4:34, e quindi è il momento del saluto delle radio, Radio Mare Italia, che non abbiamo messo ancora nei saluti di Angela e miei, e arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: senza più.
1: E questo è ultimo con Altrove, intanto che vediamo 4:37 qualche minuto secondo.

0: grazie altrove.
1: Basta che sia altrove. Allora, dunque, andiamo adesso ad ascoltare i messaggi del nostro Marco. Sentiamo il primo messaggio.
2: Tanti auguri a Noami Campbell Modella, tanti auguri cara Noami Campbell da Marco Roma, tanti auguri Noami Campbell, tanti auguri a te da Marco Roma. Buongiorno, mi ricordo di te, di quando eri bambina e dolce e piccolina, mi guardavi il cielo, mi guardavi il sole, ti guardavi nel cuore, io ti chiamavo amore. Da Marco Roma, buongiorno!
1: È romantico come al solito. E adesso vediamo Marco Roma dal vivo, vediamo se lo peschiamo subito.
3: Marco Roma, saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Eccolo qui.
3: Avvia.
1: Dovrebbe
3: WhatsApp
1: arrivare.
3: Riduci finestra chiamata, pulsante voce.
4: Buongiorno!
1: Buongiorno, sempre, sempre in macchina, buongiorno!
4: No, stavolta già sono arrivato, sto tranquillo, parcheggiato.
1: Ah, abbiamo già parcheggiato.
4: E c'è anche Damiano
1: che
4: sveglia. Con una nuova fiamma.
1: Ah!
4: Sì, Damiano fa sempre casini, capito? Tutte le donne.
1: Ok, quindi non c'è più la fiamma della volta scorsa.
4: Non c'è o ce n'è un'altra? Senti, glielo dici, diglielo in diretta, mo. No, in privato. Sgridalo in privato.
1: In privato, siamo in diretta.
4: Sì, bravo. Damiano, Giuseppe ti vuole sgridare, eh? Giuseppe ti vuole sgridare.
1: Buongiorno Damiano.
5: Buongiorno a te Giuseppe.
1: Ecco.
4: Damiano, Giuseppe ti vuole sgridare, dì un po' Giuseppe.
1: Ma mi dicono che già hai cambiato fiamma, com'è questa storia?
5: Ma io non ero fidanzato, eh?
4: No.
5: Marco mi diceva che ero fidanzato.
4: No, lei, ma come in diretta lunedì mattina lei ha detto sono la fidanzata di Damiano, lui gli regalerà tutte le stelle e il mare.
1: Infatti c'era stato...
5: Giuseppe, ti presento Eleonora.
4: La nuova fiamma.
6: Già mi hai presentato, buongiorno.
1: È vero, c'era già questa Eleonora.
4: Perché lei, Giuseppe, eravamo in collegamento, c'era la fidanzata e l'amante.
1: Ah, c'erano le due fiamme, il doppio.
4: Bravo. È perché Damiano l'ho soprannominato a Roma, io lo sciupa femmine.
1: Il ruba cuore.
4: Ruba cuori, bravo, sì, ruba cuori.
1: Il ruba cuore.
5: Lo sciupa femmine di dove? Di Rotterdam.
1: Di Rotterdam.
4: Sì, sciupa femmine di Rotterdam.
1: Olandese.
4: Olandese, il top.
1: Bene, buongiorno ragazzi, buongiorno anche Eleonora che si sveglia così presto pure, insomma.
4: È solo per lui l'ha svegliato.
5: L'ho svegliato solo per venire da te Giuseppe.
1: Oh, beh, allora bisogna ringraziare questo sveglio, questo risveglio mattutino, e facciamo un applauso a Eleonora. E allora procediamo, siamo sempre con Marco che è a Pontinia.
4: Allora, questa mattina sono a Pontinia, non piove, cioè sicuramente una bella giornata stamattina.
1: Oggi
4: speriamo che sarà una bella vendita.
1: Oggi sì.
4: Speriamo chissà che succederà.
1: E allora, oggi a chi hai fatto scegliere il brano da sottoporre?
4: Allora, l'ho fatto scegliere a Damiano perché lui la vuole dedicare alla sua nuova musa ispiratrice.
1: Ah, Eleonora, sì. Sì. Tra l'altro io c'ho anche una nipote che si chiama Eleonora, quindi...
4: Però siccome tu sei tutto preparato,
1: gli è suggerito qualcosa,
4: non vorrei nemmeno titolo.
1: E come facciamo?
4: Perché se dico come facciamo, infatti, che Damiano dice il titolo, dal titolo Giuseppe capisce tutto, quindi
5: lei dice il titolo, capisce, sì, è il titolo.
4: Allora
1: facciamo il contrario.
4: Allora facciamo il contrario, dai, stavolta
1: lui dice l'autore, io devo dire un titolo.
4: Sì. Vabbè, diciamo, se dico l'autore, lui come canzone è questo, il cavallo di battaglia suo, no?
1: Ah.
4: Proprio questo qua.
1: E allora, per andare in difficoltà, cosa diciamo?
4: Allora, te lo dico subito. Sai che faccio? Ti dico una cosa.
1: Lo canti.
4: Lui, no. Ti dico una cosa, ecco, ho scoperto cosa devo dirti. Non ti dico il suo nome del cantante, perché è un nome d'arte. Sì. Io ti dico il suo nome originale.
1: Ah,
4: vero. Ecco, questo è un bel indovinello, questo qua sì. Così.
5: Ah,
4: vedi? Vedi, perché mi piace molto studiare gli artisti. Lo do sempre la che me li studio.
1: Eh sì.
4: Allora, il suo nome vero, perché nessuno lo sa, ma si chiama Andrea De Filippi.
1: Andrea De Filippi, che sarebbe il figlio di Maria De Filippi?
4: No, no, no, no, no, no, no, no. No. È un omonimo.
1: Andrea De Filippi.
4: Andrea De Filippi, poi comincia a darti qualche indizio, va?
1: Quanti anni ha più o meno?
4: Più o meno dovrebbe avere intorno a una trentina.
5: Trentina.
1: Ultimo l'ho messo adesso, non si chiama Ultimo, no. Si chiama in un'altra maniera.
5: No, Nicolò no.
1: Nicolò no. Fabi non è.
4: Allora lui dovrebbe essere di Genova. Di Genova.
1: Genova, sì, sono quasi.
4: Ha spopolato molto con all'inizio si è fatto conoscere su Spotify come tutti, quindi sì. È diventato famoso.
1: Ho capito. Vai. Lucio Corsi.
4: No. No. Abbiamo sbagliato l'età perché agosto fa 26 anni, è piccolo. C'ha 25,
1: A 25 anni. Allora è quello che ha cantato insieme a Angelina Mango?
4: No. Quello è Olli. Ha vinto Sanremo?
1: No. Quindi nemmeno,
4: Non è Olli. Allora, il suo nome originale di Andrea De Filippi, nome d'arte, è un simbolo.
1: Beh, è un simbolo chimico?
4: No.
1: Stamattina va per le lunghe.
5: Anche una macchina si chiama come lui.
4: Mo' gli ha detto tutto.
1: Vabbè, la macchina. Io non è che sono...
4: È la prima lettera dell'alfabeto greco.
1: Vedi
4: chi ha studiato?
1: Alfa allora.
4: Bravo, visto.
1: Ma non perché
4: qua è uscita la letteratura. Fai partire l'applauso, Giuseppe.
1: Vabbè, la letteratura qualcosa me la ricordo.
4: Vedi? Applausi per Giuseppe. Qua è uscita la letteratura perché la prima lettera dell'alfabeto greco, se non hai studiato letteratura non lo sai. E Giuseppe lo sa.
1: E l'alfa, sì.
5: Eleonora
1: c'è ancora?
6: Ci sono. Ci sono, stavo ascoltando.
1: Il brano di Alfa che è...
4: Tutto a posto?
1: Bellissima? Cioè,
4: non lo so. Penso di sì. No.
5: Sì, è bellissima come canzone.
4: La canzone è bellissima, è la canzone famosa.
1: Ma il titolo non ha a che fare sempre se bellissimo qualcosa del genere?
4: No. Allora li unisce qualcosa.
1: Perché mi ricordavo sta cosa di bellissimo.
4: È come la corda di Arianna quando i sub vanno sotto per non perdersi.
1: Filo rosso.
4: Bravo. I miei indizi sono strategici.
1: Siamo stati.
5: E questa la voglio dedicare a Eleonora.
1: Ecco, insomma, stamattina abbiamo fatto un bel giochino, abbastanza lungo. Mentre vi ricordiamo che se andate a Pontinia dite filo rosso avrete i calzini o il pigiama. Quindi andate a Pontinia, dite filo rosso, tranne voi lo sapete, quindi per voi non è valido, giustamente.
4: Allora non va bene.
1: E allora ragazzi, ci sentiamo più tardi verso le 6:50 per i saluti del venerdì, d'accordo?
4: Sentiamo dopo, le 6:50.
1: Sì, a dopo ragazzi, ciao ragazzi. Filo rosso lo dedichiamo anche a tutti i nostri amici che vogliono i saluti delle 4:44.

Naturalmente filo rosso anche per ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici Celeste, Ernesto e anche il nostro amico Dennis, che sentiremo più in là, e dopo avremo altre cose in rubrica.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Come ogni mattina siamo sempre in giro da tante parti, ma è un po' di tempo che spesso siamo al dialogo nel buio in via del Vivaio 7. E questa mattina abbiamo proprio una bella scolaresca, che si chiama, chi ce lo dice?
2: Cometa.
1: Cometa, è una scuola che in che città si trova? In?
2: A Como.
1: Como città o Como vicino?
2: Como vicino, più alta Como.
1: Ah, Como alta, perfetto. E allora sentiamo proprio la voce della professoressa della scuola, di questa classe.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno alla professoressa Valentina, mi pare?
3: Sì, Valentina.
1: Come si trova con tutti questi ragazzi, insomma, lei che...
3: Bene, un po' scapestrati, però bene, sono dei bravi ragazzi.
1: Insomma, e questa scuola che cosa studia praticamente?
3: Allora, loro in particolar modo sono del settore falegnameria, ma ci occupiamo anche di tessile e sala bar.
1: Ho capito, quindi è anche tipo alberghiera quasi.
3: Sì, esatto.
1: Quindi sono i suoi allievi falegnami in questo momento.
3: I miei falegnami.
1: Cosa
3: sì,
1: gli insegnano questi ragazzi?
3: Allora, in particolar modo io insegno inglese.
1: Con
3: la mia materia facciamo l'inglese classico, tra virgolette, e poi tutto l'aspetto professionale.
1: Quindi del legno in questo
3: del
1: caso.
3: Del legno, esatto.
1: Quindi falegnamo, ciabatta, questa cosa, eccetera, eccetera.
3: Esatto.
1: Bene, allora diamo il microfono al primo ragazzo dopo questa introduzione della professoressa Valentina. Il microfono a Paolo, mi pare.
2: Paolo,
1: allora Paolo, com'è andata questa passeggiata al buio?
2: Bene, era la seconda volta che la facevo.
1: Sì.
2: E bello.
1: Ma avete mai chiesto aiuto alla maestra oppure insomma siete stati abbastanza autonomi? Cos'è che in particolare ti ha colpito, Paolo?
2: Quanto sembrava vero.
1: Ah, cioè tutto ti sembrava reale?
2: Esatto, abbastanza.
1: Però per esempio gli uccelli della foresta non erano tanto reali.
2: No, non molto, però vabbè, assomigliava al reale.
1: E invece nella casetta hai toccato qualche cosa di particolare, qualche oggetto?
2: La chitarra, la tastiera.
1: Ah, finalmente uno che ha toccato la chitarra.
2: Sì.
1: Altri, durante la mattinata quasi nessuno toccava la chitarra.
2: Però.
1: Ma la chitarra c'aveva le corde oppure?
2: No, non c'aveva le corde.
1: Era senza corde. Aspetta, ma tu suoni la chitarra per caso?
2: No, suonavo.
1: Ah, però quindi ti sei accorto subito che questa chitarra è senza corde. Qualcuno
2: esatto.
1: Se l'è scordata sta chitarra.
2: Esatto.
1: Bene, e al bar invece tu cosa hai bevuto?
2: Al bar ho bevuto la soda.
1: Ah, la soda, lemon soda.
2: Lemon soda.
1: Esatto. Piace anche a me. Allora, passiamo il microfono al tuo vicino, ovvero a...
4: Martino.
1: Martino, ecco. Tu sai che San Martino campanaro, suona le campane di Dindon Dai, invece tu cosa... suoni qualche strumento, Martino?
4: No, suonavo il violoncello.
1: Ah, hai capito. Quindi lo strumento dalla voce umana, il violoncello. Quindi insomma, beh, vuol dire che proprio sei una persona sensibile, perché chi suona le corde è sempre sensibile. In questo caso al buio cos'è che ti ha sensibilizzato? Cos'è che ti ha fatto paura? Oppure cos'è che ti ha fatto piacere vedere? Vedere al buio, insomma, è una parafrasi, però insomma, bene.
4: Mi ha fatto piacere conoscere anche gli altri sensi oltre la vista.
1: Ecco, cos'è che tu in particolare hai stimolato?
4: Il tatto.
1: Sì?
4: Toccando le cose.
1: Cosa hai toccato? Sentiamo.
4: All'inizio siamo andati in un parco.
1: Sì?
4: Ho toccato...
1: Le piante?
4: Le piante, sì, esatto.
1: Hai sentito l'odore dell'alloro?
4: Sì.
1: Poi?
4: Poi siamo andati sul ponte tibetano.
1: E lì, insomma, ti sei messo un po' paura, cioè qua se cadiamo nell'acqua siamo fritti?
4: Lì sì, quando ero sul ponte, un attimo all'inizio.
1: Ecco, e poi dopo invece? Cos'è che ti è piaciuto più?
4: Poi dopo mi è piaciuta molto la strada.
1: Ah, la strada, il traffico della strada.
4: Sì, lo facevamo avanti e indietro.
1: Ecco, ma tu hai capito come noi non vedenti siamo messi male quando siamo in strada, che sentiamo tutte quelle macchine, quelle cose. In linea di massimo, quando siamo nelle strade, noi un po' ci blocchiamo, perché abbiamo paura anche noi di andare sotto una macchina. In genere aspettiamo sempre che qualcuno ci aiuti. E invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ah, la Coca-Cola. Bene, passiamo il microfono adesso invece a...
5: Michele,
1: allora Michele, invece tu cos'è che ti ha affascinato di questo percorso al buio?
5: A me è piaciuto molto il modo in cui viene visto, cioè come le persone esterne vengono viste, cioè guardano tutto quello che è cioè tutto quello che per alcune persone è quotidiano.
1: Quindi questa alternarsi di cose che normali, perché in questo caso non sono tanto normali.
5: Sì.
1: Ecco. Hai giocato con qualche gioco per caso nella casetta?
5: Non abbiamo una nella casetta?
1: Sì, nella casetta c'era una casetta dove c'erano degli oggetti, il telefono.
5: Ah sì, abbiamo trovato il telefono.
1: Sì.
5: Abbiamo trovato anche un computer.
1: Ah, un computer di quelli vecchi.
5: Sì.
1: Un computer
5: molto carino, molto bello.
1: Molto bello. E senti, invece al bar tu cosa hai bevuto?
5: Una Coca-Cola.
1: Anche tu una Coca-Cola. Mi pare che è rimasto ancora un ragazzo o abbiamo finito
5: sì.
1: il giro? Chi è rimasto?
6: Massimo.
1: Massimo, allora Massimo. E per te invece il dialogo, dove è stato il punto più bello che ti ha affascinato?
6: Il fatto più bello è stato realizzare quanto gli altri sensi possano contare, cioè dato che la vista è uno cioè la cosa principale per noi,
1: sì.
6: non avercela è stato molto all'inizio cioè mi ha scosso, però dopo capisci quanto gli altri sensi ti possano servire e ci dai veramente un valore.
1: Ma tu prima di oggi avevi incontrato dei non vedenti in giro?
6: Sì, mi era capitato non di per sé, non come amicizia così, ma tipo di vederli sì.
1: Ah, di vederci, quindi per caso, per la strada hai visto qualche non vede camminare?
6: Sì, a Como sì, mi è capitato di vederli e cioè sembra, cioè si muovono come noi in pratica, è incredibile sta cosa.
1: Oddio, cioè, proprio come voi non ci
6: muoviamo. Che quasi, più o meno.
1: Un po' di difficoltà ce l'abbiamo
6: sì.
1: in giro. Ma secondo te, a parte il dialogo, ci dici cos'è che ti è piaciuto in particolare e poi continuiamo il discorso sui non vedenti.
6: In particolare la natura, la prima stanza.
1: E il movimento dei non vedenti, a proposito di ciò, tu ti sei accorto, i non vedenti seguono sempre i muri, ti risulta questo?
6: Sì, io sono stato attaccato molto al muro, l'ho anche preso,
1: sì.
6: Però mi ha aiutato, cioè
1: ecco,
6: è un
1: anche,
6: aiuto.
1: Anche per noi il muro è un aiuto naturale, quindi vuol dire che se alcuni bravacci ci mettono le biciclette, i motorini, i monopattini, per noi diventa un problema perché col bastone andiamo a finire nei raggi o
6: sì.
1: in altre cose. E a proposito di questo, adesso anche maestra compresa, se volete potete farmi una domanda sulla disabilità visiva oppure domande personali sulle mie esperienze di non vedente. A voi il microfono, qualche domanda potete fare.
6: È mai capitato, cioè ad esempio, che tipo, come ha fatto lei l'esempio delle biciclette in giro, che si è incastrato il bastone, ci sono problemi?
1: Non ne parliamo, mi è capitato di tutto, perché addirittura mi è capitato di cadere, di dover essere ricoverato perché sono andato a finire vicino a una moto e quindi sono sbattuto, sono caduto a terra, e poi chiamare il 112 per avere dei punti, delle cose. Purtroppo sì, e questa è la sbadataggine delle persone che non pensano che lasciando le moto vicino ai muri oppure le biciclette o altre possono fare dei danni. Bene, una bella domanda questa, anche costruttiva se vogliamo.
6: Sì, molto.
1: Ecco,
4: come
1: sì.
4: sognano i non vedenti?
1: Allora, il non vedente assoluto che non ha mai visto non possiamo sapere come sogna, perché non te lo potrà mai dire, perché non conosce neanche i colori. Per me, che sono un non vedente particolare, che ho visto fino a 10 anni, non totalmente ma in parziale, io sogno alcune volte in bianco e nero, alcune volte sogno a colori, alcune volte sogno come immagino. Per esempio adesso immagino te che hai una camicia gialla e se è vero vedo il giallo, se però tu dici guarda Giuseppe che io sono invece vestito di grigio, allora ti dirò ti vedo grigio. Quindi il non vedente, nel caso che ha visto, non vedrà mai il buio, non vedrà mai il nero davanti a sé.
3: Mi sono resa conto che ho utilizzato tantissimo l'udito, proprio tanto tanto tanto, anche nei movimenti dei ragazzi sentivo quando si spostavano, e pensavo di usare di più il tatto e invece ho usato di più l'udito, quindi è stata veramente una bella esperienza.
1: Invece sapete qual è il sesto senso dei non vedenti?
3: No.
1: E adesso ve lo dico, praticamente il sesto senso dei non vedenti è praticamente il sentire gli ostacoli. Noi non vedenti, e questo ve lo racconto perché io ho perso la vista totalmente a 10 anni, ma a 8 anni ancora vedevo un po', e c'erano i miei amici non vedenti assoluti, io li tenevo per mano e dicevo questi qua non vedono niente, sbatteranno al muro, li portavo vicino al muro e questi ragazzi non ci sbattevano. E allora dicevo ma perché non sbatti al muro se tu non vedi? Allora erano bambini, non sapevano spiegarmeli. Quando a 10 anni ho perso io totalmente la vista, dopo 2 o 3 mesi mi sono reso conto che io andando vicino ai muri, se c'è silenzio naturalmente, perché se c'è la discoteca o altro rumore no, vicino ai muri oppure in una stanza, noi riusciamo a percepire l'ostacolo con le tempie, con la fronte e con l'orecchio. Quindi questo è il nostro sesto senso, che veramente si ha solo quando si ha questa disabilità visiva. Magari se voi proverete nel futuro a camminare sempre occhi chiusi di notte nelle stanze, anche voi vi accorgerete che sentirete i muri prima di andarci a sbattere. E con questo, ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e a risentirci, a presto. Ciao ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo un signore che è venuto a fare questo viaggio. Vero Luca?
2: Sì, confermo, sì.
1: È stato un viaggio che è iniziato un po' dalla luce verso il buio. In quel momento che è successo nella tua mente?
2: Nella mia mente è stata una cosa veramente interessante, divertente, unica. Non l'avevo mai provata prima, mi è piaciuta moltissimo. È stata un'esperienza che in un certo senso ha cambiato un po' la percezione del tutto.
1: Ma tu avevi conoscenza del mondo dei non vedenti o è stato per te qualcosa di nuovo questa?
2: No, qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente nuovo, mai fatto prima.
1: Ecco, poi sei di Milano tu, no?
2: No, io sono di Padova.
1: Quindi da Padova sei venuto fin qui?
2: Sì, è stato. Bene, sì.
1: E allora a questo punto vogliamo sapere com'è stato il gancio, da dove hai sentito, hai letto qualche cosa, qualche radio, perché noi facciamo i servizi da settembre in radio, quindi arriviamo anche a Padova, perché RVD è una radio di Rovigo, ma che si sente in DAB anche a Padova.
2: Rovigo, addirittura. Sì, sì. Io sono originario di Rovigo, cioè di Polesella, in provincia di Rovigo.

0: quello che ci dai se invece chiudi gli occhi. Io invece, non vedendo e sentendo quello che ho sentito, mi sono reso conto del fatto che è veramente complesso sia orientarsi sia poter immaginare appunto quello che ci circonda. Non è scontato, non è semplice, e veramente siete favolosi voi che riuscite a farlo, insomma.
1: Oddio, si fa per forza. Poi guarda che chiunque poi diventa non vedente deve o si ammazza oppure si adatta. Speriamo invece che la maggior parte si adattino come noi del resto.
0: Assolutamente.
1: Senti, invece, che fa il bello nella vita?
0: Allora, nella vita sono dirigente a movimento per le Ferrovie dello Stato.
1: Ho capito. Beh, qui ci sarebbe da spezzare 10.000 lance, perché io sono, mi occupo anche di disabilità e di barriere architettoniche, comprese quelle ferroviarie. Allora ci sarebbe da dire subito che i treni che vanno da Padova a Verona, insomma, sono quei 5 minuti famosi da Verona per prendere Padova a Venezia, sono 5 minuti che mettono il non vedente in crisi. Beh, questo magari ne parliamo in secondo tempo.
0: Volentieri. Bene.
1: Comunque, per te, un sogno nel cassetto qual è?
0: Un sogno nel cassetto, riuscire a far conoscere all'altra gente la mia musica, perché oltre a essere lavorare con le Ferrovie canto, insomma, ecco,
1: canti pure. Beh, allora poi ti lascio un bigliettino da visita, a fagiolo. Senti, e beh, poi ci dirai cosa canti. E invece, a parte questo, tu sei una persona che si destreggia bene in cucina?
0: No, mia moglie è molto meglio di me,
1: come
0: io mi arrangio.
1: Si fa questo per vivere. E a parte questo, dirai ai tuoi amici di venire qui?
0: Assolutamente sì, è stata un'esperienza veramente, mi ha colpito incredibilmente, e mi piacerebbe tornare per fare l'esperienza della cena al buio.
1: Perfetto, sì. Ci farà piacere riceverti ancora. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori e ti auguriamo una buona giornata. Ma noi adesso il nostro discorso lo proseguiamo in privacy. A presto, ciao.
0: Grazie.

Disabled International Radio, sono Santo R. Saraco. Sono un poeta, scrittore, cantautore, percussionista. Con la mia musica e i miei testi cerco di diffondere il mio pensiero, arrivare ai tanti, descrivendo la realtà e la vita, guardandola da una prospettiva un po' diversa. Nel corso degli anni ho pubblicato diversi libri di poesie, storie in versi e testi di canzoni che hanno incontrato una propria musica e altri che la dovranno incontrare. Alcuni dei miei testi hanno ispirato diversi spettacoli teatrali. Faccio parte di un gruppo, si chiamano Inostrana, al quale ho dato vita insieme a Francesco Benevento, chitarrista e musicista, ed è uscito di recente il mio nuovo libro di testi inediti. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stand By.

0: Ed era qui, siamo con adesso invece siamo con i nostri amici svegliati, ovvero siamo con il capitano.
1: Infortunati, infortunati.
0: Infortunati a prima mattina. Buongiorno Gina.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno a te Giuseppe e buongiorno a tutti. Il
0: Buongiorno al
1: capitano
0: capitano.
1: c'è?
0: Sì, che c'è.
1: Lo saluto già?
0: Sì.
1: Buongiorno capitano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: Ci
2: voi.
1: siamo.
2: Buongiorno.
0: Ci siamo, ci siamo, ci siete tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Rieccomi
0: Ecco,
1: qua.
0: mettiamo il capitano un po' più cupo perché arriva troppo così, invece lo scupiamo un po'. Tu invece sei a posto, perfetto.
1: Allora, che mi raccontate di bello, come cosa avete fatto senza di me la scorsa settimana?
0: Senza di te la scorsa chi c'è stato? C'è stato Marco? Non ricordo. Siamo stati
1: Sono
0: sì,
1: soletti.
0: siamo stati soli. In genere quando qualcuno manca Marco prende la supplenza. Ecco. Tra l'altro, vabbè, avevamo intervistato Piervito Grisù e quindi abbiamo parlato un po' di lui, di
1: Bene.
0: questo
1: Bene,
0: rapper,
1: bene.
0: mentre mercoledì sera, 20 di sera, abbiamo intervistato un attore che si chiama appunto Gustavo Collini e manderemo la registrazione alle 6 dopo che chiuderemo con
1: Ok,
0: voi. Ecco, quindi
1: benissimo, così me
0: ascolteremo
1: l'ascolto.
0: l'intervista con questo attore argentino simpaticissimo, insomma. Bene, ragazzi, invece adesso parliamo di cosa ha combinato in Sicilia la nostra Gina.
1: Allora,
0: Intanto stamattina ma
1: vuoi sapere quanti passi ho fatto, Giuseppe?
0: quanti passi?
1: In 5 giorni ho
0: Sentiamo.
1: fatto 60.000 passi.
0: Che equivalgono a
1: A
0: 50 chil
1: piedi, a
0: 50
1: piedi, tutti a
0: chilometri,
1: piedi.
0: 50 chilometri,
1: Però, no, è stata una bellissima esperienza. Allora, io non ero mai stata in quella zona e, come sai, ti avevo anticipato al telefono, questo

0: viaggio della mia scuola è stato organizzato per un progetto meraviglioso che si chiama Coloriamo il nostro futuro, che è un progetto di tutti i mini sindaci dei parchi nazionali d'Italia, quindi un
1: Vabbè,
0: progetto
1: e
0: nazionale in
1: ci credo che si
0: pratica.
1: cammina allora, si cammina per
0: E
1: forza.
0: abbiamo portato i mini sindaci di tutte le scuole
1: Sì.
0: e appartenenti a questa rete, quindi diciamo tutte le scuole che appartengono territorialmente a dei posti dove è presente un parco nazionale. Quindi c'erano il mini sindaco del Gargano, appunto, del nostro parco, c'era il mini sindaco della Sicilia, c'era il mini sindaco della Campania, della Basilicata, della Toscana, dell'Abruzzo, delle Marche, una cosa meravigliosa, del Lazio, una cosa meravigliosa. E quindi insieme a loro è stato eletto poi, cioè tra loro hanno eletto il presidente del parco, il mini presidente del parco, dei parchi d'Italia, dei parchi nazionali
1: Il
0: d'Italia.
1: sindaco
0: Ed è
1: dei
0: stato
1: sindaci.
0: Una cosa bellissima perché c'erano veramente tanti bellissimi giovani, tante idee bellissime. Abbiamo assistito a concerti fatti dalla scuola che ci ha ospitato, che è la scuola pilota, che si chiama Castellana. Ed
1: Castellana.
0: è in provincia di Palermo
1: Sì.
0: e siamo stati quindi in piena, diciamo, nell'entroterra della Sicilia, dove appunto ha sede il Parco delle Madonie, si chiama. E
1: Quindi
0: quindi questi
1: avete.
0: ragazzi si sono conosciuti lì, loro ci hanno ospitato, noi abbiamo quindi fatto il convegno, ovviamente c'è stato il convegno, poi
1: Giornate
0: l'elezione
1: intense,
0: del
1: quindi.
0: presidente del parco e quindi poi ci hanno fatto conoscere il loro territorio. Insomma, sia dal punto di vista enogastronomico che paesaggistico, e quindi molto bello, tutto molto molto bello, tanti bellissimi propositi, tanta accoglienza, tante belle energie tra questi giovani che poi sono tutti ragazzi scelti, quindi è stata veramente un'esperienza molto
1: Tu
0: motivante
1: eri l'insegnante di
0: da
1: quale
0: condividere.
1: della regione Puglia?
0: Io in pratica eravamo io e la dirigente della mia scuola e con i due mini sindaci, perché il nostro è un istituto comprensivo che contiene l'Esina e Poggio Imperiale. Abbiamo anche vinto tra l'altro il secondo premio con un
1: Ah.
0: lavoro dedicato a trame di pace, si chiamava, era il tema, era quindi un concorso dove si poteva partecipare con letteratura, poesia oppure con musica, con video dedicati a questo tema. Noi abbiamo preso il secondo posto, quindi sono anche molto soddisfatta. E quindi abbiamo portato il mini sindaco di Lesina e il mini
1: Ah.
0: sindaco di Poggio Imperiale, che sono le due scuole, i due comuni che appartengono al nostro istituto comprensivo.
1: Bene.
0: Stato molto molto bello, sì. Un po'
1: Bene.
0: impegnativo,
1: C'è quello
0: un
1: sì.
0: po' impegnativo, infatti questa settimana sono ancora in recupero,
1: Sei
0: però ne è
1: recupero.
0: valsa la pena, assolutamente sì.
1: Bene, intanto scegliamo un brano per iniziare.
0: Un brano, scegliamo a proposito della Sicilia, scegliamo qualcosa di una cantautrice che non da
1: Siciliana.
0: tantissimo che non ascolto, che ho pensato proprio in questi giorni, che è
1: Chi è?
0: Siciliana, come si
1: Marcella?
0: chiama? Carmen Consoli.
1: Ah, Carmen Consoli, sì.
0: Carmen Consoli, non lo so, ad esempio di lei c'è qualcosa tipo Amore di plastica, proprio diciamo uno dei suoi classici. Dai, vedi cosa trovi, facciamone un piccolo omaggio al
1: Carmen
0: cantautorato.
1: Consoli, eccola qua.
0: Sì, visto che siamo in tema, ci ho pensato in questi giorni.
1: Allora, Carmen.
0: Carmen Consoli, vedi, insomma, una delle prime che ti saltano fuori. Prova a mettere Amore di plastica.
1: Ma vediamo cosa ci dice la.
2: Carmen Consoli, verificato, artista, segui, segui.
1: Allora, seguiamo.
2: Con Carmen Consoli, intestazione. Carmen Consoli, verificato, artista, segui, pulsante.
1: Seguiamola, vediamo
2: Carmen Consoli.
1: cosa ci dice.
2: Carmen Consoli, Carmen Consoli, intestazione. Carmen Consoli, intestazione. Carmen Consoli, Carmen Consoli, intestazione. Alter, è selezionato. Musica, eventi, popolare. 1, è l'ultimo bacio, 18.900.000
1: L'ultimo
2: ecoji.
1: bacio,
2: 2, tutto l'universo vedi scella
1: tutto
2: monomastica. 2,
1: l'universo,
2: 3, parole di burro, 1,
1: parole di
2: 7 ecoji.
1: burro,
2: 4, amore di plastica.
1: amore di
0: Anche
1: plastica.
0: parole di burro, vai, anche parole di burro, anche questa è stata molto ascoltata.
1: E allora
0: Va
1: sentiamo parole di burro.
0: benissimo, parole
1: Arriva.
0: di burro.

0: sono le 5 e 24 e 39 secondi. Sentiamo il capitano se c'è. Capitano?
1: Non sono qui.
0: Gina c'è sempre.
2: Allora, capitano, che mi racconti? Come stai?
1: Niente, cosa è successo? Ho detto che venerdì scorso,
0: sì,
1: Giuseppe si era lamentato che tu non ci hai mandato i saluti,
2: sì,
1: dalla Sicilia.
2: Infatti poi...
1: E io ho detto, ma, oh, ma a me mi ha mandato i dolci.
2: È stato un casino, il viaggio è un casino. Traghetto, poi abbiamo pianificato tutto l'evento praticamente durante il viaggio, no? Quindi anche quello che andava spiegato, che andava detto dei ragazzi, insomma, certo, abbiamo aiutato loro a preparare il convegno. È stato un viaggio impegnativo, sì.
0: Bene, abbiamo il nostro
3: componi messaggio,
0: amico Dennis.
3: Di testo, fotocamera, condividi messaggio vocale, durata un minuto.
0: Sentiamo cosa ci dice Dennis allora.
4: Registrazione bloccata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Dennis.
5: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno, qui sempre Dennis, naturalmente, buon venerdì, un salutone a Giuseppe, anche questa mattinata, e saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e questa mattina, beh, saluto il capitano Marina, saluto Gina, e tutti gli altri, il Peperoncino, Lucia, il Marco Roma, Stefano e gli altri, insomma, se ce ne fosse ancora qualcuno. Vabbè, dai, comunque niente, dai, questa mattina lascio la scelta del brano a voi, ok, che per chi volesse scegliere un brano, bene. Ok, ciao e buon weekend a tutti, buon fine settimana, insomma. Bene, dai, ci risentiamo a lunedì. Ciao.
0: Era Dennis, ci ha dato il suo saluto.
2: Grazie Dennis, ricambiamo i saluti con tanto affetto.
0: Ecco. E allora dovete scegliere anche il brano a questo punto. Chi lo sceglie?
2: Vogliamo... Beh, visto che ci hai lasciato la scelta, facciamo passare Marcio stamattina, dai, che non lo ascoltiamo dopo. Figuriamoci se la scorsa settimana me l'avete mandato.
0: E invece
2: che eravate arrabbiati con me.
0: Ma no, invece mi sa che te l'abbiamo...
2: No.
0: Andiamo a vedere lo storico, te l'abbiamo mandato invece. Ti abbiamo pensato.
2: Ma che cari, ma non ho parole, ma grazie.
0: È vero che l'abbiamo mandato, capitano Marcio?
1: Sì, l'ho detto, mettiamo...
2: Allora siete davvero speciali.
0: Abbiamo mandato. Però ciò non toglie che lo mandiamo anche oggi.
2: Bravissimo.
0: Allora, lo cerchiamo.
1: Abbiamo mandato insieme alle ricette.
2: Fantastico.
0: Come vanno le visualizzazioni? Tu stai guardando?
2: Poi è bene, no? Sto facendo veramente ancora tante interviste, ho avuto tante recensioni, il brano piace moltissimo. E adesso sto lavorando ad un nuovo singolo, tra l'altro, e molto molto bello anche, che penso che uscirà durante l'estate, se riesco a finire l'arrangiamento a breve. Molto bello anche quello, ma questo qui mi sta dando veramente un sacco di soddisfazioni, perché è piaciuto, cioè sta piacendo tantissimo, anche se è un brano insomma abbastanza non leggero, no, tra virgolette,
0: ecco,
2: anche
0: tanto,
2: nel contenuto,
0: tanto,
2: però
0: almeno
2: sono
0: noi
2: molto, molto orgogliosa, sì.
0: Non avremo pause durante l'estate, quindi non so se tu te ne andrai poi in ferie, ci mancherà.
2: No, vabbè, lo sai, io l'estate poi io lavoro con il B&B, quindi sono sempre operativa, se andrò in via qualche giorno, ma insomma,
0: ecco, quindi il venerdì mattina ce lo passerai, a parte il 15 agosto, che non so, quest'anno è 15 e 3,
2: quest'anno
0: 15 e 2, 17,
2: io vorrei
0: 20.
2: In Sardegna qualche giorno,
0: il 15
2: dopo
0: agosto.
2: Aver conosciuto, esatto, la Sicilia, ho pensato che mi manca l'altra isola. Quindi,
0: ah, ecco. Arriva Marcio,
2: voglio assolutamente andare in Sardegna.
0: Eccolo
2: qua, modo di conoscere la Sardegna.
0: Marcio,

0: E siamo in diretta, Marcio, Gina Palmieri, che è in diretta con noi.
1: Ormai... Buongiorno, buongiorno a tutti, anche a chi si è appena sintonizzato con noi su queste magiche onde
0: delle varie radio collegate, le nostre 80, 90, radio. 70 radio, Disabili International Radio. Vi ricordiamo che alle 6 manderemo la registrazione di 20 di sera con il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco Roma e a me, insomma, più Marco Roma, io sono stato ad assistere questo grande attore argentino simpaticissimo. E allora il capitano invece che sta combinando oggi di bello? Ha preparato la colazione?
2: No, ancora presto, fa la mia ginnastica.
0: Ah, e invece Gina ha preparato già la colazione dei suoi amici che
1: sono in procinto, tra una chiacchiera e l'altra che ho preparato dell'ottima granola fresca, perché la faccio io la granola di avena per i miei ospiti che amano insomma l'avena nello yogurt, e poi ho preparato uno splendido plum cake di quelli variegati, vaniglia e cioccolato. E poi ho dell'ottima crema pasticcera che servirò con dei pinoli tostati freschi che ho fatto io, ovviamente, sempre.
0: Sì.
1: E poi abbiamo un po' di ricottina di bufala fresca. Poi abbiamo pane fresco con pomodoro e
0: insomma, perché tutti
1: solito questi... cereali, sì, tutto insomma il classico, poi insomma biscottini, cornetti, insomma, solito.
0: Quindi la colazione è quasi, a che ora inizia? Verso le 7 la colazione?
1: Dov'è? 7:30, dalle 7:30 alle 9:30.
0: E quindi tu comunque, a prescindere...
1: Tu pensa che io stamattina, prima di andare a scuola, perché il venerdì io comincio alle 11, ho solo le ultime 3 ore, per fortuna.
0: Sì.
1: E quindi praticamente mi alzo, faccio il nostro programma, poi quando gente giù in bimbi faccio prima le colazioni, alle 7:30 lascio la colazione pronta e me ne vado in palestra.
0: Ah,
1: vado in palestra fino alle 9, esatto, poi alle 9 torno, faccio la doccia, mi accerto che sia arrivata la signora che gestisce poi insomma il riordino del bimbi e vado a scuola.
0: Insomma... ma tu tutti i giorni comunque ti svegli alle 5 o solo il venerdì?
1: No, alle 5 solo il venerdì, poi normalmente mi sveglio alle 6.
0: Beh, insomma, comunque non è che poi tanto più in là, ecco.
1: Sì, infatti non mi pesa perché insomma vado a dormire un'oretta prima la sera,
0: come
1: gli altri giorni.
0: Come faccio io? Io la sera quando c'è il programma devo andare, tranne venerdì sera e sabato sera, devo andare a dormire massimo alle 10, anche se poi non mi addormento alle 10, ora sempre alle 11 comunque, perché uno si deve
1: concentrare. Ti rilassi già un po' prima.
0: Ecco,

0: Il capitano invece a che ora va a dormire la sera?
1: No, io vado a dormire tardi, diciamo, o mi addormento perché mi addormento. No, io vado a dormire la mezzanotte passata, la mezza.
0: Ah beh, quindi abbastanza tardi.
1: La mezza passata, perché avevamo avuto la giornata notturna.
0: Ah. Sì. Cosa, hai avuto una serata notturna ieri sera?
1: Mia serata, che faccio di indondà? Ho visto che il presidente della 11ª commissione,
0: sì, ti senti un po' distanziato, forse mi devi essere più vicino. Il presidente della 11ª commissione,
1: Deppe, noi abbiamo cosa, il centro studi Sici, cosa ha presentato?
0: Ha presentato una,
1: la, una, questa, diciamo, rivisitazione della 104.
0: Sì.
1: Due anni di permesso, che in poche parole li può prendere lo stesso disabile.
0: Sì, questa.
1: E oggigiorno non è possibile, devi prendere un parente a fine settimana, e questo è contrario principio, e ce l'ha detto anche l'ONU, che noi abbiamo ratificato, e noi abbiamo fatto le rimostranze e abbiamo proposto appunto una legge che è stata accolta al Senato dalla Camera e andrà in discussione. Mi è stato confermato dal presidente di questa commissione, che lui ha preso in carico questa situazione e ci ha detto: non vi preoccupate,
0: non preoccupiamoci, che andrà.
1: Quando io ho sentito questo, chi era il presidente della commissione, sono andato a vedere, no?
0: Sì.
1: Non è che come tutti quanti conoscono chi è il capitano,
0: certo.
1: Ha detto, è uno che si è laureato in piano al conservatorio in pianoforte.
0: Ah, in pianoforte.
2: Dai, un collega musicista.
1: Allora, quando ha detto questo, ha detto: mi raccomando di non far stonare le sue note.
0: Così.
1: Ma guardate, detto, come dice, ma questo che ne sa, ma non so più come c'era scritto, che lui sarà, diciamo, diplomato, come si dice?
0: Certo,
1: noi pure, noi fra le nostre file abbiamo maestri di musica.
0: Maestro, non esageriamo.
1: Comunque, Giuseppe, forse ce la facciamo, dai.
0: Speriamo di sì. Scegliamo un brano alle 5:39, ragazzi.
1: E cosa mettiamo? Mettiamo un brano siculo.
0: Siculo, abbiamo messo prima Carmen Consu, tu vuoi mettere una cosa sicula proprio?
1: Come si chiama? Quello che ha scritto anche la cura, Battiato.
0: Ah, vuoi mettere Battiato?
1: Battiato,
2: sì, dai, ci sta tutto.
1: Battiato, un vecchio Battiato, che cantava Battiato, una canzone.
0: Centro di gravità permanente.
2: Cerco un centro di gravità permanente. Stamattina ci sta, dai.
1: Ragazzi, è per accontentare il nostro Marco Roma, che dice che noi non parliamo mai di navi.
0: Non parliamo mai?
1: Non parliamo mai di navi. Che non parliamo mai di navi. È importantissimo conoscere il centro di gravità, ragazzi, se no le navi si girano.
2: Giusto,
1: capito, Giuseppe, tu lo conosci? Ieri, anche Peppe, ieri abbiamo calcolato il centro di gravità.
0: Sì, ho visto che Giuseppe, devo dimagrire 20 kg.
2: Dove sei finito? Ah, ecco.
1: A ieri, Giuseppe, io ho fatto una lezione di anatomia.
0: No, di magrezza praticamente. Abbiamo questo centro gravità permanente, però rifatto, eccolo qua.

0: Era una versione non usuale, era fatto da dei DJ Matt Company, questo cerco.
1: È ottimo che i DJ si occupino di Franco Battiato. Ottimo. Per tenerlo vivo in mezzo a noi.
0: Certo, sì.
1: Assolutamente.
0: Così viene risuonato nelle discoteche anche certo. Durante l'estate, durante...
1: È un modo per far arrivare a chi non lo conoscerebbe mai, altrimenti.
0: Sì, perché ci sono persone che se non sono un tipo di musica particolare, e esatto. Allora in quel caso con queste rivisitazioni avviene questo. Bene, 5:44, abbiamo ancora 16 minuti perché stamattina abbiamo una ricca programmazione in quanto abbiamo anche da far sentire cosa succede a Rovigo fine settimana.
1: Cosa è successo? Sentiamo.
0: No, diciamo degli annunci che parlano di dover andare a Rovigo a visitare delle cose, oppure a Monte Grotto Terme. Abbiamo i nostri giornalisti che ci mandano delle letture che facciamo leggere noi ai nostri amici che peschiamo nell'etere in giro, improvvisiamo dei lettori, visto che i giornalisti ci mandano solamente i comunicati.
1: Beh, maggio anche noi qui adesso mercoledì prossimo facciamo una settimana bella da questo punto di vista, perché mercoledì c'è il Maggio dei Libri, un progetto nazionale al quale abbiamo aderito sia come scuola che io come associazione. Faremo dei reading in piazza,
0: sì,
1: con momenti di lettura, sì, molto molto belli, dedicato all'amicizia, dove metteremo anche delle animazioni musicali, quindi i ragazzi canteranno anche, coinvolgeremo le attività, insomma i bar del luogo, del centro, quindi ci saranno queste un po' tipo caffè letterario, no? Per capirci, quindi sia all'interno che nella piazza. Una giornata intera dedicata alla lettura, molto molto bella, proprio con cuscini buttati in mezzo alla strada, dove la gente si potrà sedere, mettersi lì e leggere, molto bello. E poi invece martedì, mio caro Giuseppe, chiudo le attività didattiche musicali, insieme alla mia collega abbiamo organizzato un meraviglioso musical,
0: ecco.
1: Non so se lo conosci, quello dei Pooh, Pinocchio, bellissimo, che sarà interamente realizzato, vabbè, noi l'abbiamo ovviamente rivisitato, e lo realizzeremo in un teatro qui a 15 km dal mio paese, che è un po' più grande, perché non abbiamo un teatro così grande qui a Lesina. Ora lo faremo ad Apricina a casa Matteo Salvatore, che è una struttura dedicata al cantautore di musica popolare Matteo Salvatore,
0: sì,
1: dove realizzeremo questo meraviglioso musical. E non ti dico che ieri abbiamo fatto le prove generali, i ragazzi sono strepitosi, hanno fatto passi da gigante, guarda, una soddisfazione infinita, perché veramente non ci aspettavamo questo
0: progresso,
1: un riscontro così, sì, un riscontro proprio così bello, perché insomma anche nella recitazione sembrano veramente dei piccoli professionisti. Molto molto bello. Poi magari questo sicuramente lo facciamo, faccio un saluto di gruppo alle prove generali,
0: sì,
1: a noi, ai nostri amici che ci seguono,
0: sì,
1: e magari vi mando un piccolo estrapolato audio del momento clou dello spettacolo, insomma, del canto.
0: Aspetteremo, vediamo se stavolta sarai di parola.
1: No, sono di parola, e come lo sai, quando ci sono i ragazzi non ci sono problemi. E poi insomma un evento già, insomma ancora un'altra prova, l'evento ci saranno sicuramente i tempi e le modalità per farlo.
0: Bene, allora se vorrai rimandarci
1: assolutamente sì,
0: se vorrai rimandarci un audio dove rispieghi quello che hai detto stamattina, no? Possiamo mandarlo comunque in onda,
1: sì, certo.
0: Lunedì mattina, perché poi martedì siamo passivi, quindi lunedì lo rimandiamo in onda, come manderemo in onda le altre cose che ci sono durante la settimana nei vari comuni che aderiscono al nostro progetto di informare quello che c'è di
1: così,
0: bello, ecco.
1: Se c'è qualcuno in giro da queste parti, magari anche in vacanza, può venire sicuramente a vedere questo spettacolo, perché merita veramente tanto.
0: Bene, allora sono le 5:47:47, abbiamo preso anche l'oro doppio stranamente, e mandiamo un brano, capitano?
1: Mandiamo un brano dedicato all'estate, dai, che ormai ci siamo dentro.
0: Sì.
1: Un raggio di sole, Jovanotti.
0: Un raggio di sole, capitano invece proponeva cosa?
1: Cosa?
2: Stavo facendo il cretino.
0: Che sto con che?
2: stavo facendo il cretino, stavo cantando. L'estate sta finendo.
0: Ah.
1: No, no, no, quella la mettiamo a fine agosto.
0: Ancora deve arrivare.
1: Sì, c'è tanta voglia di viverla, altro che.
2: L'estate sta finendo. E poi noi faremo Marco Roma lunedì, ci deve i colori di quest'estate che vanno di moda.
0: Ah, beh, certo.
2: Tucina da buona donna, cosa sono i colori che quest'anno secondo te vanno?
0: Quali sono i colori che vanno quest'estate?
1: I colori che vanno quest'estate, sicuramente il blu e il sabbia, sto vedendo tantissimo.
0: Il sabbia?
2: Sì. Dipinto di blu.
0: E un raggio di sole.

0: E allora siamo sempre in diretta 320 1978 490 554 e 0 secondi, insomma alla fine di questa chiacchierata manderemo l'ultimo brano, perché poi avremo questa registrazione di mercoledì sera con il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco e insieme a me. E stavo guardando proprio i Pooh con Pinocchio e ci sono varie canzoni di questo,
1: canzoni bellissime, sì.
0: Che ne dici, vogliamo concludere proprio una di queste qui?
1: Possiamo concludere proprio con quella che noi abbiamo scelto anche come titolo poi dello spettacolo, che è Soltanto Amore, che è il brano finale, c'è un bellissimo significato, oppure Con Voglio Andare Via, vedi quali dei due disponibili, che sono i due brani, diciamo, che sono un po' il succo anche della storia, il messaggio dello spettacolo. Voglio andare via, metti Voglio andare via, però nella versione del musical la dovresti trovare, perché c'è anche la donna, perché nella versione da studio c'è solo il maschietto che canta, è meno
0: C'era una volta,
1: emozionante.
0: La notte dei miracoli, figli,
1: voglio andare via.
0: Che tempi?
1: Voglio andare via.
0: Nel paese dei balocchi. Ecco, voglio andare via, sì. Infatti voglio andare via, lo metteremo alla fine quando ci saluteremo stamattina, per poi ritrovarci il 29 maggio, quindi siamo già vicini alla fine del mese praticamente.
1: È volato questo mese.
0: Questo mese è stato abbastanza piovoso rispetto ad aprile, che insomma non è stato un mese caldissimo, a dire il vero, qui
1: diciamo che adesso sì, anche qui da noi, che di solito a maggio insomma si va già al mare alla grande, sinceramente c'è stato ancora proprio fresco, quindi penso che cominceremo tutti da giugno ormai.
0: Io vedevo che già la settimana prossima prevedono 34 gradi martedì, comunque non so.
1: Bene, ottimo. Io adoro il caldo del mare, quindi per me va benissimo.
0: Si passa dal
1: non vedo l'ora.
0: Si passa ai condizionatori direttamente, capitano.
1: E comunque sono passata da Sibari mentre andavo giù e ti ho pensato intensamente. Dall'autostrada ci passiamo,
0: c'è lo svincolo, sì.
1: Esatto, e quindi ti ho pensato ecco qui.
0: Ecco dove dovrebbe stare anche Giuseppe.
1: Dove arriverebbe.
0: Dove arriverebbe, se arriverebbe. Bene, capitano. La ginnastica è finita?
2: No, io ancora devo cominciare.
0: Ancora non è non è iniziato. Allora, oggi non facciamo l'ora tripla perché non può fare grandi rumori, altrimenti sveglia le persone che dormono.
1: Esatto.
0: Quindi anzi già qui sei stata abbastanza tranquilla, anziché hai parlato hai sussurrato la mattina.
1: Esatto, se ti sei accorto ho parlato piano proprio perché devo rispettare il riposino dei miei ospiti, altrimenti poi mi fanno delle recensioni.
0: Certo. E allora vi ricordo che oggi pomeriggio sarò da solo alle 15 con il programma sempre su Disabili International Radio, Radio RVD, anche altre radio che si collegano con noi, il programma A Romi nel pomeriggio, perché Stefano oggi deve fare un concerto e quindi dovrà provare come quando provi tu. Tu che fai oggi pomeriggio? Non è che vuoi essere tu con me oggi pomeriggio dalle 3 alle 5, ma sicuramente sarà impegnativo.
1: Io ho le prove oggi, ti ho detto che facciamo le prove per lo spettacolo di martedì, oggi e lunedì.
0: Quindi
1: purtroppo non sono disponibile, sì.
0: Va bene, allora
1: oggi giornatina piena.
0: Mi arrangerò, non c'è problema. A parte che potremmo cercare anche qualche DJ momentaneo.
1: Giuseppe se la cava benissimo anche senza di noi.
0: Quando siamo
1: il nostro bravissimo speaker,
0: diciamo, ci arrangiamo insomma alla meglio, sì. Però quando c'è Stefano o da altre persone è più bello, perché abbiamo più voci,
1: certo,
0: che fanno le domande e tutto il resto. Bene,
1: bene.
0: 5:57 5
1: il 58
0: un po' di più, abbiamo tante cose da ascoltare, quindi io
1: facciamo un omaggio a questo musical.
0: Sì, questo musical dei Pooh. E allora ascoltiamo questo brano dei Pooh e ci sentiamo venerdì prossimo. Tu mandaci
1: un abbraccio a tutti, assolutamente sì, vi mando i saluti dei ragazzi e anche un piccolo, vi mando questa versione qui cantata da loro. Va bene?
0: Allora,
1: ovviamente un pezzettino, così lo richiamiamo e facciamo un applauso collettivo a questi ragazzi strepitosi che se lo meritano davvero tutto, perché hanno lavorato come dei matti in questi giorni per arrivare a raggiungere quegli obiettivi, insomma.
0: Grazie capitano.
1: A voi, grazie a tutti i nostri radioascoltatori, un abbraccio e buon fine settimana.
0: Buona a tutti quanti voi, ciao.

0: Ed eccoci qua, we are the champion, eccoli qua, eccoli qua. Buonasera, non è pomeriggio, è sera, sono oltre le 20 e salutiamo il nostro Marco Roma. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta, ma non siamo soli, abbiamo un campione che si chiama...
1: Abbiamo un grande campione, abbiamo l'onore di avere questa sera italo-argentino Gustavo Collini.
2: Ecco qua. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao, come state? Bene?
0: Ma stiamo benissimo, sapere che sei qui con noi, e insomma sono vari giorni che lo stiamo dicendo che questa sera, 20 di sera, perché soffrono questi 20 di sera, soffrono questi campioni che sono con noi, e questa sera ci sei tu. Allora... avremo un po' di domande, se i nostri radioascoltatori vogliono chiederti qualcosa hanno un numero da comporre, 320 19 78 490, ripetiamo 320 19 78 490. Eccolo qua il nostro campione Gustavo Collini. E allora, caro Marco, cosa gli chiediamo a Gustavo?
1: Abbiamo tante cose, abbiamo ladies and gentlemen, signore e signori, direttamente da lo Stivale Italiano, 100 Radio, grande Gustavo Collini. Questa sera abbiamo allora la Spagna, Barcellona, il Messico, l'Argentina, Cile, Brasile, tutti collegati per il grande Gustavo Collini.
0: Sono tutti i suoi fan praticamente.
1: Tutti i suoi fan, perché lui non è solo un personaggio così, da poco conto, ma lui è un grande personaggio che la televisione conosce, perché lui, oltre che è stato in Rai,
0: sì,
1: e con la sua compagnia teatrale, lui è un attore, è un regista, è un performer.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Che faccio? Perché la prima l'ho fatto negli anni 80, fine degli anni 80, no? Principi dei 90, dove ho fatto una scuola a Venezia di teatro fisico soprattutto. Non è che faccio la solita recita, sino lavoro di più con l'emozione, col corpo, che è l'emozione più diretta che abbiamo. E ho fatto la Biennale Internazionale d'Arte, ho inaugurato la Biennale con un Romeo e Giulietta che si chiamava Amore e Odio, Vita e Morte di Romeo e Giulietta. Gli è stato fatto per 40 attori in 4 lingue. Giulietta era italiana, Romeo era spagnolo, ovvio, no? Per me.
4: Sì.
5: Io so una cosa, che Gustavo, sì, a Venezia, lui ha avuto una grande compagnia teatrale, ha avuto un evento importante al Boldoni di Venezia, dove il giorno prima c'era il grande Vittorio De Sica e dopo c'era lui. Quindi parliamo del Gustavo Collini, è una persona veramente importante. Ci vuoi raccontare quel giorno a Venezia com'è stato?
3: È stato bellissimo. Beh, io ho fatto ogni anno un spettacolo diverso, al di là di quello di Romeo e Giulietta, ho fatto l'Antigone, ho fatto un spettacolo su Pierpaolo Pasolini, Il mondo non mi vuole più, non lo sa, Papaveri. Beh, ho fatto molti spettacoli in 10 anni e ho creato questa compagnia che si chiamava Teatro delle Immagini, no? Perché io sempre ho avuto questa concezione del spettacolo come parte del nostro inconscio, direbbe Jung, il svizzero allievo di Freud che ha scoperto l'inconscio collettivo, no? E che noi parliamo più con immagine universale, quindi quando io parlo con il mio corpo posso stare in Giappone, posso stare in Europa o in America, la gente con l'emozione, con le immagini capisce lo stesso, perché
5: allora io, un linguaggio io so universale. Io so che il tango butto che tu pratichi è una danza argentina e giapponese, e so che è un lavoro più importante che tu, diciamo, hai fatto, no? Lo spettacolo da solista, il tango butto. Non tutti conoscono il tango butto. Ci puoi raccontare cos'è?
3: Il tango butto, perché la parola butto, per cominciare, è una danza giapponese, però è una danza non tradizionale, non dovete pensare in kimoni, in queste cose. È una danza che nasce dopo la caduta della bomba atomica, dove gli artisti, come una forma di ribellione, prima si chiamò come la ribellione del corpo, e per quello hanno creato la danza delle ombre, darkness, come ombre, come parlare dell'ombra dell'uomo, no? Dell'essere umano che è capace di buttare una bomba atomica. E quindi da lì è partita questa estetica, che è stato il mio insegnante Kazuo Ono, uno insieme a Hikata, Tatsumi Hikata, come i due creatori di questa tecnica dopo la finita la Seconda Guerra Mondiale. E io mi è piaciuto molto perché ho visto Kazuo Ono, che già aveva

0: 97 anni, immagina, mio nonno aveva la stessa età e era in una sedia a rotelle, e lui ballava da solo un'ora e mezza e faceva questo spettacolo dove io capiva tutto, perché in realtà il butto nasce come una concezione più universale, non è solo orientale, no? Ossia, se balla di Pink Floyd a Chopin, mio insegnante diceva: più musiche universali ci sono, più persone sono coinvolte, no? Perché la danza deve è un linguaggio non verbale che può coinvolgere a tutti, e per questo ho fatto diversi viaggi in Giappone per studiare, prima in Europa, no? Sono venuto qua e come lui faceva a Castuono le tournée in Italia, con un camper andava in giro con lui e lui mi insegnava, e dopo sono andato in Giappone, ho fatto un paio di viaggi perché è molto costoso, e ho avuto l'onore di essere il suo allievo, uno dei suoi allievi che ho finito anche il governo giapponese, ho vinto un premio per scrivere un libro sul butto e su Kasuono, che si chiama Kasuono, l'ultimo imperatore della danza, no? E questa concezione del butto mi è piaciuto molto, perché parla soprattutto dell'emozione dell'essere umano, no? Come l'essere umano è capace di distruggere tutto, quindi loro parlavano anche delle ombre delle persone, no? Mescolare l'amore e anche l'odio. Per quello nel spettacolo ti dicevo di Romeo e Giulietta, amore, odio, vita e morte, no? Come mettere insieme in discussione i rapporti fra gli opposti, no?
1: Certo.
2: Lo sai che questa sera, oltre a 100 radio che ti stanno ascoltando, c'è anche una TV a Roma che sta registrando la tua intervista. Mi ha detto che l'avrebbe fatta ascoltare in varie regioni in Italia, e in più abbiamo anche ricevuto tanti messaggi di radioascoltatori che ti mandavano i saluti.
1: Sì.
2: E c'è, volevo salutare una bimba di quasi 8 anni, Gaia, sì, che lei ti sta ascoltando in questo momento, che è appassionata di spettacolo, di musica, di TV, quindi la volevo salutare perché sta in collegamento con te a 8 anni, è una cosa bellissima.
1: Bene, un applauso a Gaia allora. Ecco.
0: Brava.
1: Ecco, intanto se tu ricevi altri messaggi comunicali,
2: sì,
1: pure,
2: sì.
1: Mentre se volete venire in diretta con noi, 320 19 78 490, il numero è libero, 320 19 78 490.
2: Giuseppe, ma tu lo sai che lui ha realizzato tra Austria e Italia una produzione in Rai?
1: Sì. Allora parlaci di questa produzione.
2: Parlaci di questa produzione in Rai.
0: Ma è stato molto interessante perché io ho lavorato è un film che ho fatto io, dove ho fatto la regia e anche il personaggio protagonico, lo abbiamo fatto in Austria e soprattutto a Trieste, in San Saba, dove è il campo di sterminio.
1: Sì.
0: Che c'è stato nell'Olocausto, quindi è un film che parla moltissimo di questi tempi. L'ho fatto negli anni 90, ma
1: è
0: molto contemporaneo.
1: Sì, molto attuale.
2: Poi hai realizzato pure a Buenos Aires. Sì.
0: E giustamente parla, si chiama Danza della Intolleranza, no? e parla di un gruppo di persone come entravano nei campi
1: di concentramento.
0: De concentramenti, e erano tolti tutti i vestiti, diventavano bianchi perché nel buto c'è tutta una concezione anche nell'arte orientale, non è che si dipingono di bianco per qualcosa, sino per togliere l'ego, no? Per fare più il personaggio. Però nel film mi piaceva questa idea che quando entravano nel campo del concentramento, loro perdevano le identità e erano un numero, no? Un po' come siamo adesso. Anche senza campo di concentramento.
2: Ti volevo chiedere una cosa. Allora, tu la produzione che hai realizzato a Buenos Aires, tu ti sei ispirato alla Divina Commedia, che è la Divina Commedia di Dante Alighieri.
0: Questo è stato un altro film che in realtà devo dare tutti i crediti anche a Pietro Silvestri, che è un italiano regista fantastico, che ha fatto dei documentari anche in India e in molte parti del mondo, e che lui al vedermi in Buenos Aires ha fatto un viaggio per presentare un documentario sull'immigrazione in Argentina, che non so se sapete che la metà degli argentini sono italiani.
1: Sì.
0: Quindi è il paese, uno dei paesi che più immigrazione c'è, insieme al Brasile. E quindi ho conosciuto lì a Pietro, e diciamo che ho parlato di Casuono, di questa mia esperienza con Grotowski, con il teatro fisico, e le è piaciuto tanto tanto che ha cambiato il biglietto e mi ha proposto fare un film a Buenos Aires, e che lui faceva la regia. E così è nato Città Invisibile, si chiama il film, dove il mio personaggio è filmato tutto a Buenos Aires nei tetti, diciamo, no? E anche in un edificio che è stato fatto da un italiano che si pensava mettere le cenere del Dante quando era la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'edificio è costruito come se fosse l'inferno, il paradiso, capito?
1: Con i cerchi.
0: Ecco.
2: Giuseppe, tu lo sai che io e Gustavo, sì, ho fatto un'intervista con lui nel 2024, direttamente da Buenos Aires, dall'Italia a Buenos Aires.
1: Ma noi avremmo tante cose da chiederti, per esempio se tu tifi per l'Italia o per l'Argentina. questo per esempio potrebbe essere una cosa che noi vorremmo
0: sapere. Come? Non ti ho capito.
2: Giuseppe, ti ha chiesto, tu sei tifi dall'Italia o Argentina come squadra di calcio?
0: Nessuno dei due.
1: Va bene, allora viva, vuol dire che si sente di entrambi.
2: Allora Gustavo, siccome lui è bravo a disegnare la produzione, a realizzare i programmi, lui mi ha fatto una promessa su 2 anni che lui dobbiamo realizzare un programma in TV, vero Gustavo? Abbiamo questo progetto.
0: È vero che abbiamo questo progetto, e speriamo di farlo presto. Quando si possa.
2: Sì. Gustavo, quando potrà, ci organizziamo e abbiamo questo progetto TV che dobbiamo realizzare insieme, che sono 2 anni che abbiamo intanto messo sulle bozze.
1: Sì.
2: Come si dice, a tre mani, come dicono i grandi scrittori.
1: Certo,
2: così vengono scritti i libri.
1: Intanto stiamo preparando. E invece la curiosità che molti ascoltatori vogliono sapere, secondo me, il piatto preferito dal nostro amico Gustavo Collini. se è un piatto argentino o un piatto...
0: La pizza a quattro formaggi.
1: La pizza, allora, la pizza a quattro... bene.
2: Io volevo farti una domanda, visto che non manca tantissimo.
1: Sì, alla fine. Sì.
2: Manca poco. Sì. Volevo parlare del libro che tu hai scritto. Cioè, quanto tempo hai messo a realizzare...

0: il libro che hai fatto?
1: 4 anni perché l'ho fatto tradurre direttamente del giapponese, e quindi ci ho portato, e dopo ho dovuto vincere un premio della Chapman Foundation per la edizione. Il governo giapponese è il primo libro in spagnolo e adesso anche in italiano sul butto del mio maestro Kazuo Ono. Però io lo che voglio dire, perché anche c'è questa ragazzina di 8 anni, il butto,
2: Gaia.
1: L'arte che io faccio non è per un'età o non è per persone che lavorano o sono artisti, è per tutte le persone che se vogliono avvicinare a un tipo di espressione che è diversa, che ha a che vedere più con i sentimenti e che ha a che vedere con i sogni, che ha a che vedere con altre forme d'espressione, non solo la parola.
2: Giusto, no? purtroppo siamo arrivati alla fine. Senti, noi salutiamo tutti gli ascoltatori, l'Argentina, Spagna, il Messico, il Cile, il Brasile, Gaia che ci ha ascoltato.
3: Grazie.
2: Gustavo Gaia. Collini, se ci dà un saluto a me, Giuseppe, per la radio, così rimane memorizzato.
3: Salutaci pure intanto, vai.
2: Giuseppe, salutaci.
1: Voglio dire che sto facendo qua in Italia dei workshop che ci sono di un giorno, di 2 giorni, e che anche faccio dei processi individuali attraverso online. Ossia, per tutte le persone che vogliono fare questa esperienza la possono fare perfettamente, perché non è niente difficile, è molto semplice.
3: E allora
1: bisogna,
3: con questo,
1: provarci.
3: Proviamoci con questo niente difficile, tutto semplice. Marco, io ti ringrazio e arrivano i quindi con We Are the Champions. Grazie a tutti, grazie
2: che sei stato con noi, Gustavo. Grazie dell'intervista.
1: Grazie a voi per questa possibilità.
2: Grazie a te,
1: a tante persone.
2: Alle rimani prossime. Collegato con noi dietro le quinte. Salutiamo tutti.
3: Ciao.

0: Grazie quindi a Marco e grazie anche a Gustavo Collini che è stato con noi. E adesso il saluto delle radio con Radio Mare Italia e le altre radio lette da Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, Canale 17, Digitale 3.

0: terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Andiamo ora a illustrare quanto è accaduto nella sesta giornata. Questo weekend di campionato si articolava tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio. Il primo incontro era il Pierpaolo Cesare Vita, quello tra la Fiorentina BXC che riceveva la Roma All Blinds, vittoria dei padroni di casa per 11-1 al settimo inning per manifesta superiorità. La giornata poi proseguiva con il confronto a Iglesias tra i Turpos Cagliari e i Lampi Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 4-1 dopo 9 inning. Il terzo incontro di giornata era quello tra l'Unime Messina che al primo nebbiolo ospitava i CSV Hurricanes a Ronno, vittoria degli ospiti in questo caso per 16-5, sempre per manifesta superiorità al settimo inning. La domenica invece vi erano altre due interessanti partite. Alle 10, sempre Iglesias, i Brian Caralis ospitavano i Thunders 5 Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 5-4. La giornata si concludeva con il confronto alle ore 14 presso il Sebastiano Nokia di Bergamo tra Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox, vittoria anche in questo caso per i padroni di casa con il risultato di 5-3. Riposavano i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. In questa giornata non ci sono stati esordi da segnalare, mentre andiamo subito a illustrare quanto accadrà il prossimo weekend tra il 23 e il 24 maggio. 4 partite in programma, 2 il sabato e 2 la domenica. Il sabato vedrà impegnati alle ore 14:30 presso il JF Kennedy Center i Thunders 5 Milano che riceveranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Alle ore 15 la Roma All Blinds presso l'Acqua Cetosa di Roma ospiterà l'Unime Messina. La domenica invece alle ore 10:30 al Sebastiano Chia la Leonessa Brescia si confronterà contro la Fiorentina BXC, mentre alle 11 alle ore di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospiterà i Blind Caralis. Per questa giornata c'era stato già l'anticipo dei Turpos Cagliari contro il CSV Hurricanes a Ronno con vittoria

vittoria dei Turbo-Scagliari per 5-4, mentre riposeranno i Lampi Milano. Dal vostro Matteo come tutto, continuate a seguirci e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero, quindi sono Nicola Nucci, scrivo racconti, scrivo romanzi, scrivo per giornali, parlo principalmente di musica contemporanea, ma anche di dischi usciti negli anni 90 e 2000. Gestisco numerosi spazi creativi e collaboro con diverse radio, tra cui anche con Disabili International Radio. Detto questo, vi voglio però parlare di qualcosa di nuovo. Io ho scritto in passato Trovami un modo semplice per uscirne, mio romanzo pubblicato qualche anno fa da Dalia Edizioni, e Gli anni di Itmania Dance, pubblicato nel 2025 da Arcana. Adesso invece vi parlo di una piccola nuova collaborazione con una rivista in particolare che si chiama Neutopia. Questa rivista, che ha sede a Torino, quindi nel nord Italia, parla principalmente nel suo nuovo numero in uscita a breve, quindi parliamo comunque sia di maggio 2026, nella sua rivista parla in questo caso di città del futuro, quindi città vivibili, città invivibili, come saranno le città del futuro, attraverso racconti, attraverso interviste, attraverso contributi ad artisti e personalità pensanti del territorio e non solo. Io ho scritto un racconto, si chiama Azalea Elettroniche, parla di un futuro in cui la robotica e l'intelligenza artificiale porteranno, vuoi o non vuoi, un cambiamento nel nostro modo di intendere la vita e la quotidianità stessa. Lo troverete in edicola, lo troverete in libreria, lo troverete in rete, quindi dove volete, appunto il nuovo numero di Neutopia pubblicato in Italia da Agenzia X, e quindi vi invito a consultarlo e, perché no, a leggerlo. In questo numero nello specifico affronto una distopia futura, appunto, di una società ridotta all'osso, proprio perché l'intelligenza artificiale, la robotica e tutto quello che sta prendendo piede adesso rischia di determinare una fine per il mondo di adesso e un nuovo inizio verso un'era che ci proietta sempre di più all'uso delle macchine e la coesistenza tra noi e le macchine stesse. Vi invito a consultarlo e intanto vi do appuntamento sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Domenica 24 maggio, il rustico di Villa Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immerso tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale, dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15.30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfila dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Draghi Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato. Bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è a contributo di 20 euro a persona, tutto compreso. Con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, con un ricco programma di eventi e attività.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno alla dottoressa Asia Trambaioli del comune di Gaiba, buongiorno.
3: Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti.
2: Lo so, stamattina si è svegliata un po' presto, però...
3: Ma si fa con piacere.
2: Si fa con piacere perché dobbiamo parlare di un evento, degli eventi che ci saranno in questi prossimi 3-4 giorni, mi pare, vero?
3: Assolutamente sì.
2: Allora, oggi è il 20 maggio, quindi quando è che ci saranno questi eventi prossimi futuri? Quindi
3: diciamo che da giovedì a sabato saremo totalmente impegnati ad accogliere la delegazione del nostro comune gemellato oltre i confini nazionali, il comune di Olasfa in Ungheria, per la penultima tappa, nonché l'ultima in Italia appunto della delegazione nell'ambito del bando europeo Town Twinning che abbiamo vinto appunto in collaborazione e quindi che ci sta permettendo di realizzare diverse iniziative. La principale sarà sabato, quindi con la conclusione insomma del progetto con tappa in Italia, assieme all'inaugurazione del nostro parco pubblico presente in via Matteotti, che ancora non ha un titolo ma verrà appunto intitolato insieme proprio in onore dell'amicizia, quindi si chiamerà Parco dell'Amicizia.
2: Ah, Parco dell'Amicizia.
3: Tra Gaiba e Olasfa, esatto.
2: Ecco, ma lei è stata ad Olasfa oppure no?
3: Io non sono ancora stata, però insomma sarà nei prossimi piani, visto che insomma è giusto andare a conoscere e portare gente che conosca il nostro territorio, quindi una contaminazione reciproca.
2: Cosa vuol dire questo gemellaggio? In che cosa siete gemellati e cosa prevedete di fare insieme con il gemellaggio?
3: Sostanzialmente è un anno che stiamo realizzando attività in collaborazione, perché è un anno che abbiamo ci siamo conosciuti, in particolare il mio sindaco ha conosciuto il sindaco di Olasfa a Bruxelles in occasione di un convegno al Parlamento Rurale, e da lì è iniziata questa idea di provare a contaminarsi a vicenda realizzando iniziative e soprattutto conoscendoci come realtà differenti anche da un punto di vista proprio geografico. Quest'anno abbiamo ovviamente portato anche la nostra delegazione, chi volesse insomma visitare Olasfa, e al contrario i cittadini di Olasfa sono venuti ospiti a Gaiba. Abbiamo realizzato, come un po' la linea di intervento che ci è stata richiesta all'interno del bando, attività per stimolare e creare comunità diffuse, quindi la possibilità che i cittadini dei rispettivi comuni potessero impegnarsi in attività sull'ecologia, quindi raccolta rifiuti piuttosto che nuove piantumazioni di alberi. Infatti devo dire che nell'ultimo anno sono state piantumate diverse piante sul territorio comunale, e poi attività legate magari alla valorizzazione delle culture locali, quindi scambi di culture alimentari, quindi magari i cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi, i nostri cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi e viceversa i cittadini ungheresi hanno magari assistito a laboratori di creazione di pasta fatta in casa dalle nostre signore volontarie del paese, quindi diverse tipologie di attività che però servono per riuscire a entrare in sintonia proprio anche da un punto di vista operativo, pratico e anche di scambio di relazioni, di amicizie.
2: Quindi sabato che succederà durante il giorno, dottoressa Asia?
3: Sabato intanto inizieremo la mattinata con un workshop per quanto riguarda il prendersi cura del bene comune, che verrà sostenuto da una formatrice, Greta Rossi, che abbiamo già accolto anni fa sul nostro territorio comunale in occasione di Gaibledon. Continueremo la giornata con appunto il taglio del nastro a questo parco che abbiamo riqualificato da qualche mese grazie a un contributo della Fondazione Cariparo, che appunto penso sarà presente, ecco, durante l'evento, e continueremo, ecco, la giornata con scambi, ecco, culinari con un pranzo che verrà organizzato dalla nostra Proloco, e quindi ci sarà la possibilità, ecco, di continuare la giornata in un senso di vitalità e condivisione.
2: Bene, allora vi auguro una buona giornata per sabato 23 e ci sentiremo sicuramente in altre occasioni, dottoressa Asia. Alle prossime.
3: Grazie.
2: E a risentirci.
3: Vi aspettiamo, ci sentiamo presto.
1: Sabato 23 maggio, Villa Draghi apre le porte a Fiori in Villa, Montegrotto Spring Break. Il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera, dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda, che trasforma i giardini e gli spazi della villa in un luogo vivo e condiviso, capace di tenere insieme la riflessione e la festa, la parola e il ritmo, il cibo e la musica. Il festival si articola in due anime complementari. La prima è il FIOIX Talk, un format divulgativo ispirato allo stile TEDx, che occuperà il pomeriggio dalle 15 alle 18. Interventi brevi in linguaggio accessibile, pensati per stimolare il pensiero e invitare il pubblico ad ascoltare, riflettere e lasciarsi ispirare. Il primo intervento è firmato da Monica Bauletti e si intitola «Colpevoli di essere donne». Un percorso narrativo attraverso le storie di figure femminili che la storia ha spesso silenziato, ridotto o dimenticato. Il secondo talk è a cura di Simone Magagna e si intitola Impariamo a viaggiare. Un'esplorazione del viaggio come pratica di crescita personale, affrontata nei suoi aspetti più concreti, l'organizzazione autonoma, il viaggio in solitaria, il valore dell'incontro imprevisto, con un focus dedicato all'esperienza delle donne in Giappone. Dalle 18.30 il festival cambia registro e lascia spazio all'altra sua anima, quella della festa. Apre l'area Food and Beverage con proposte informali e di qualità, mentre gli spazi si animano di socialità. Dalle 19.30 fino alle 2 di notte Villa Draghi diventa un palcoscenico a cielo aperto con un DJ set continuativo affidato a Menage à Trash, DJ pilotto, in un'atmosfera primaverile e inclusiva pensata per accogliere chiunque voglia concludere la serata ballando o semplicemente stando insieme. Villa Draghi, ricorda la vice sindaca Elisabetta Roetta, è uno dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio e siamo felici di vederla tornare a vivere grazie all'energia e alla creatività di una realtà giovane come FIOI APS, la neonata associazione che con questo festival festeggia il suo primo compleanno. Il programma che hanno messo assieme dimostra che aggregazione, cultura e divertimento possono stare nella stessa giornata. FIOI APS è un'associazione culturale e sociale con sede a Montegrotto Terme, attiva sul territorio con eventi, incontri e iniziative rivolte al mondo giovanile. I suoi valori fondanti sono l'inclusione, la libertà di pensiero e la condivisione. Con Fiori in Villa, l'associazione sceglie Villa Draghi non come semplice cornice, ma come luogo vivo da restituire alla comunità, un bene culturale del territorio che il festival vuole animare in modo concreto, trasformandolo per un giorno in uno spazio di incontro aperto a giovani, studenti, famiglie, associazioni e a chiunque sia attratto da cultura, musica e socialità. La partecipazione è gratuita. L'evento si svolge sabato 23 maggio 2026 a Villa Draghi, Montegrotto Terme, con inizio dei talk alle 15. Per informazioni info.fioiaps@gmail.com Instagram @fioiaps.
2: E allora Villa Draghi, invece adesso andiamo a Villa Sicilia, andiamo in Sicilia. Sentiamo, diamo il buongiorno a Maria Grazia.
4: Buongiorno, Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
2: Buongiorno caro, un secondo che ti do un po' più di voce perché stamattina ancora...
4: Mi sentite?
2: Sì, sì, sì, ti sentiamo, ti devo dare io un po' di voce in più. Eccola qua. Ecco qua, perfetto, togliamo questa
5: voce. Mattina.
2: Ecco qua. Tutto bene, Maria Grazia?
4: Sì, bene, qua c'è il sole a dire la verità.
2: Bene, è arrivata una giornata bella. Ecco qua, sì. Siamo perfetto, ti senti benissimo. Abbiamo regolato i vari. La poesia di oggi si intitola?
4: L'amore.
2: Ah, l'amore. Va bene, allora la dedichiamo a tutti coloro che hanno
4: l'amore. Tutti gli innamorati.
2: Tutti gli innamorati, perché bisogna, a tutti gli innamorati della vita. Bene, parti pure perché io lascio il sottofondo che c'è per evitare di non confondermi.
4: Sì.
2: E allora vai pure.
4: L'amore. Che cos'è l'amore? L'amore è una bella sensazione che addolcisce il cuore. È un sentimento profondo che accomuna tutta la gente del mondo. L'amore è una magia che trascina via e colpisce il cuore ancor prima di fare all'amore. L'amore può dare gioia o arrecare dolore, dipende da come va a finire la storia. L'amore è bello, ma in due si deve amare, perché altrimenti la cosa non può durare. Bisogna ricordare il vecchio detto, amare chi non t'ama è tempo perso. Grazie, alla prossima.
2: Grazie, allora arriva Baciami, va bene con l'amore. Ciao Maria, grazie, buona giornata.
4: Ciao, ciao, grazie anche a te, ciao, ciao.
2: Stefano Manenti, il nostro amico, Baciami.

0: baciami. Allora andiamo in diretta. Pronto?
1: Pronto?
2: 3937.
0: Mamma mia, quanti
2: 6,
0: siete 5, stamattina? 4, 8,
2: 0. Ha ricevuto l'invito.
1: Ah, non è finita, manca ancora un pezzo. Comunque.
0: Manca ancora un pezzo.
3: Allora, un pezzo.
0: Manca... Allora, abbiamo intanto.
3: Ma chi fa così?
0: Abbiamo Marco, di sicuro. Poi abbiamo Damiano.
1: E poi... Dal Vaticano.
0: Damiano dal Vaticano. Poi chi c'è? Abbiamo sentito anche una voce femminile.
3: C'è Simona.
1: Alessandra, c'è Simona e c'è Eleonora.
0: C'è Alessandra, c'è Simone e c'è Eleonora. Mamma mia, siamo, siamo tre donne e tre uomini. Siamo in sei. Allora.
1: Oggi è il pienone, oggi è il pienone.
4: Tutta la colpa.
3: Perché?
4: Di Damiano, capito? Quella cronaca.
0: Perché la colpa è di Damiano? Sentiamo.
3: Sempre è colpa di Damiano, Giuseppe.
4: Brava, senti Simone, parliamo. Io non voglio...
3: Sempre è colpa di Damiano.
4: Brava, Simona.
0: Allora, Simona dice che la colpa è di Damiano, perché?
3: Certo, perché è fatto lo spiegare da lui, va?
1: E tanto è sempre colpa mia, tanto.
3: È Tarantella.
0: Perché tu
3: Tarantella.
0: Sei...
3: Così, perché... da oggi in poi non lo chiamiamo più Tarparello, lo chiamiamo Tarantella.
0: Perché lui è vicino al Vaticano e quindi, insomma, lui, insomma...
1: È sempre colpa mia, Giuseppe.
0: Ecco, e allora, ragazzi, è venerdì...
4: Che Damiano praticamente è musulmano, ha 10 mogli.
0: Cioè, tu che sei al Vaticano dovresti essere lungimirante.
1: Ma infatti manca a far così
4: No, lui non, lavora al Vaticano.
3: Solo quello. Il genitore ha sbagliato nome, lo chiama Mohamed.
0: Poi guarda la Mecca lui. Non...
4: Ma io l'hai subito. Oppure la sta. Sta, vediamo, buongiorno.
1: Marco, te sei peggio, eh.
4: Ecco. Hai visto? Ho fatto stamattina.
0: Beh, stamattina una grande reunion da sei persone contemporanee.
4: Io volevo salutare allora Eleonora,
0: sì.
4: Alessandra, Simona, Damiano, quanti ce n'hai?
3: Allora, pesca, Marco, il cesto a mezzo.
0: Ecco,
4: devi sapere a volte, Damiano mi chiama, sai, mi sono scordato i nomi, io le chiamo tutte a mo, faccio prima, detto.
0: Ah, ecco. E allora un saluto e un applauso a tutti gli amo.
1: Manca a Pacolia, Marco.
4: Sei unico.
0: Ecco, ragazzi, sono le 6:50. 54.0 secondi. Ma andiamo avanti ancora un minutino. E...
4: Allora, mercoledì prossimo, do un'anteprima perché nemmeno Giuseppe lo sa.
0: Sì.
4: Mercoledì prossimo avremo direttamente un collegamento dalla Thailandia.
0: Dalla Thailandia,
4: direttamente dalla Thailandia, sì, proprio
0: con Damiano.
4: Ha vinto il grande fratello lì in Thailandia a Miami, ha fatto il reality,
0: sì.
4: E poi ha fatto certi uomini e donne tipo in America a Miami. Lui è nato a Firenze, Emanuele Calmo, però lui è cresciuto in Thailandia e a Miami, lui praticamente qua.
0: Ah.
4: Qua no, ma lui è famoso in America.
0: Quindi Emanuele Calmo, cioè è una persona calma, tranquilla, ecco.
4: È modello e attore.
0: Modello e attore. Allora ricordiamoci per 20 di sera di mercoledì prossimo, giorno 27. Intanto, ragazzi, siamo verso il 55, quindi iniziamo a salutare tutti quanti voi. Partiamo con Marco. Ciao Marco, buona giornata.
4: A tutti buona giornata.
0: Poi abbiamo da Damiano buona giornata. Poi abbiamo la buona giornata da Alessandra.
3: Eleonora, buona giornata.
0: Eleonora, Alessandra.
5: Alessandra, buona giornata.
0: E Simona. Simona, buona giornata.
3: Grazie, Giuseppe, allora, buona giornata a tutti.
0: Allora, contate fino a tre e noi facciamo partire la sigla come al solito, dai.
4: Vai, come
1: vai,
4: al solito.
1: Marco.
4: A tre, signore, la sigla? Tutti sì. Insieme. Uno, due, tre.
6: Avete ascoltato?
0: È partito un po' prima, vabbè.
6: Non è mai troppo.

0: E allora, ragazzi, tutti insieme al mio tre, diciamo buon weekend. Allora, uno, due, tre.
1: Buon weekend.
2: Buon weekend.
0: Grazie.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità

necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto Zelensky su X. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento e 118 ha tentato di rianimarlo, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. È morto nella serata di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina e Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

0: il sole.
1: Lea, che hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano Welcome to Israel. In aeroporto siamo arrivati, manette ai polsi e catene alle caviglie. Così ha detto il deputato M5S, Caro Tenuto. La Procura di Roma intanto fa sapere che acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione.

Non è inginocchiati con le mani legate dietro la schiena che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione commenta: non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele. È morto ieri sera nella sua casa di Branel, Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo dell'ultima Starship, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di usare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Il calcio in chiusura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20:45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

22 maggio 2026, venerdì, la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella Battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Bentrovati, buon venerdì 22 maggio con il GR delle buone notizie. Scendono i prezzi delle compagnie aeree low cost. Dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori. Tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante, paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor al Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed al Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione e anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che prima di scegliere mobili e carte da parati vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto Mosca-Kiev. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale del servizio per la sicurezza russa nell'oblast occupato di Kherson. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. UE che intanto lavora al 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole e a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà intanto il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. La polizia sta indagando sull'ex principale.

Il principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. La politica: esplode un caso sulla campagna per il 2 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, è la maxi scritta in caratteri fascisti. La premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. In serata poi la denuncia: grandi stazioni ci impone di cambiare i contenuti della nostra campagna, questa è censura, dice Italia Viva. Nessuna censura ma rispetto delle regole, nella replica del governo. Il ciclismo in chiusura con il Giro d'Italia, si corre oggi la 13ª tappa da Alessandria a Verbania in Piemonte con Eulalio ancora in maglia rosa. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis: Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Darderi e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo con il Giro d'Italia: si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley: prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Ovunque voi siate, alzate il volume della vostra radio del cuore. Lo studio Fucsia di Seteva.fm si collega con voi. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Tante rubriche, tanta musica. Ma cos'è la musica? Khalil Gibran diceva che la musica è la lingua dello spirito. Il poeta Edmond Rostand scriveva: «E di notte che bello credere alla luce». Noi di Seteva.fm crediamo ciecamente in Lunas. Chiedi anche tu sulla nostra pagina Facebook Almanacca come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

buio in sala e che lo spettacolo abbia inizio. È il momento dell'horror. Chi mi abbraccia? Ho paura. Ok. Per Tim Burton, lavorare con chi ami è una dolce abitudine. Quando iniziò a scrivere la sceneggiatura di Dark Shadow, non esitò a chiamare per un ruolo Ellen Bonham Carter, madre dei suoi figli, e non voleva nemmeno rinunciare alla presenza del re dell'horror, il mitico Dracula, Christopher Lee, che oramai anziano e ammalato interpretò il ruolo del capitano su una

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio Fucsia dalla vostra Elissa Jeur. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce e nello specifico una Phantom 8, un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Voliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base, se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anch'io un giro, chissà, mai dire mai.

Ci sono momenti in cui l'amore è amarezza, paura. Quando una storia finisce, ma nel cuore c'è tutto un mondo. E come scrisse Pablo Neruda, chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.

0: baci, baci, baci. Nel giorno di Venere, il più romantico della settimana, ho preso le stelle più dolci del cielo solo per voi. Buon oroscopo dalla scintillante redazione di Almanacca. Ariete, un weekend romantico è quel che ti serve e sarà una bella sorpresa per il partner. Toro, lasciati travolgere dalla passione, abbandonati alla tenerezza, vestiti del fascino che le stelle ti hanno donato. Gemelli, ricorda, la calma è la virtù dei forti. Cancro, non stare troppo con la testa sulle bollette. Leone, la tua voglia di passione oggi è più voglia di trasgressione. Vergine, il weekend è vicino, inizia a programmare un giorno di puro relax. Bilancia, c'è stanchezza nell'aria, hai bisogno di sorridere. Scorpione, sei entusiasmo in persona, scatenati. Capricorno, vai allo specchio e ripeti con me, basta lavoro, oggi mi diverto. Acquario, attento a non suscitare inutili gelosie. Pesci, la stanchezza della settimana sarà scacciata via dalla tenerezza e dalla passione.
1: Evviva il weekend, il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca la grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita Monopoly, anzi Monopoly, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mobel ha impiegato 2 anni per progettare ed assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro. Considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000, siete pronti per una partita sul Monopoly da $1,730,000?

0: Era già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.
1: Almanacca si fa coloratissima. Scopriamo insieme il colore del giorno per la nostra cromoterapia. Lo studio fucsia cambia tono e diventa viola. Il viola è il colore della creatività, dell'originalità. Indossiamolo quando vogliamo distinguerci dalla massa e teniamo in mano qualcosa di viola quando cerchiamo l'ispirazione. Il settimo chakra è associato al viola, mette in evidenza la nostra parte emotiva e la spiritualità.

0: Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Mergeri Maranca.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, che di musica se ne intendeva più di chiunque, sicuro di sé, asserì: la musica non è nelle note, la musica è tra le note.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti i nostri assidui radioascoltatori e benvenuti ai nuovi. Certo, ci presentiamo, ai nuovi intendo, Max Mollica, Dino Super DJ Mano in voce, il nostro Charlie Ballabi in regia, tutto lo staff tecnico della redazione di Magilla Radio Production. E devo ricordarvi come sempre la nostra mail, il nostro indirizzo di posta elettronica che è magillaradioproduction@gmail.com. Siamo presenti, ora lo dico, su tutte le pagine social possibili e immaginabili. Lasciate il vostro mi piace e farete parte della nostra allegra combriccola. Lo so che devo andare di corsa e lo faccio. Abbiamo in diretta telefonica con noi Nora Marte.
1: Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Benissimo, e adesso che sei qui tra noi, innanzitutto benvenuta naturalmente.
1: Grazie.
0: Ecco, parliamo un po' di te, dato che i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici sono sempre curiosissime di sapere tutto e di più.
2: Allora, Nora Marte, come ti sei avvicinata al mondo della musica? Da dove è cominciato tutto?
1: Ho iniziato molto molto presto, ero molto giovane, ho iniziato a scrivere, a comporre all'età di 11-12 anni e da lì è iniziata la passione, quindi lo studio del canto, ho approfondito gli studi anche per quanto riguarda la composizione, da lì insomma poi non mi sono più fermata, ho continuato a scrivere, a produrre.
2: Nora Marte, siamo qui per parlare del tuo ultimo lavoro discografico, un long playing uscito da poco dal titolo Per un po'. Ci vuoi raccontare chi ha collaborato con te nella realizzazione di questo lavoro?
1: Sì, assolutamente. Allora, questo album è il frutto del lavoro degli ultimi mesi, quindi ho iniziato a produrlo circa 6-7 mesi fa. Nel mio team non posso che ringraziare tantissimo le persone che hanno portato avanti la produzione e gli arrangiamenti insieme.

0: a me, che sono Alessio Borberi e Filippo Ciampi. Ci ho tenuto moltissimo ad essere presente ad ogni passaggio della produzione di quest'album, proprio perché questi cinque brani per me ormai sono diventati come figli, quindi sono super entusiasta di questo progetto, e racconta in realtà varie sfaccettature di me stessa, quindi ci ho tenuto a lasciare i brani al naturale, non rifletterli troppo, e quindi anche nelle durate, per esempio, ci ho tenuto a lasciarli ecco come erano nati in partenza. E da qui appunto sono nati Per un po', che è il primo brano dell'album e che dà il titolo all'album, Stringi ancora la mia mano, Non importa, Storie fragili, che tra l'altro è una versione acustica di un brano che era già stato pubblicato circa un anno fa, e Giorni persi a concludere.
1: Sola sulla sabbia che il vento porta via.

0: Abbiamo ascoltato per un po' che fa parte di questo tuo ultimo lavoro. C'è tanto amore in questo brano.
1: Per un po' è un brano a cui tengo moltissimo, tra l'altro è stato composto più di un anno e mezzo fa e prima di produrlo e iniziare la produzione l'ho voluto mantenere ancora un po' con me e parlo ovviamente come si può ben ascoltare dal testo di un amore ed è questo che poi preciso sempre. In realtà tutti i brani di quest'album parlano di sentimenti in maniera ovviamente diversa, con varie sfaccettature, ma questo è un brano in particolare molto importante per me ed è per questo che poi è anche il titolo dell'album stesso.
2: Adesso invece parliamo un po' del brano che ascolteremo al termine di questa intervista, Stringi ancora la mia mano.
1: Beh, Stringi ancora la mia mano è un po' la punta di diamante di quest'album, come spesso l'hanno definita in questo modo. È il brano che traina tutti gli altri brani dell'album e ha una carica in particolare. Parlo ovviamente sì di sentimenti, ma lo fa in maniera molto più incisiva, molto più con carica. E questo lo si può notare benissimo anche dall'arrangiamento, dalle sonorità che abbiamo deciso poi di utilizzare. È sicuramente un brano che da carica è un brano molto forte proprio di impatto a livello di ascolto e quindi insomma spero ovviamente che piaccia a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ahimè, il tempo vola, siamo quasi giunti alla fine di questo nostro appuntamento con Spazi Ferme, fermi lì. Mi rivolgo a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori perché c'è da ascoltare il bellissimo brano di Nora Marte che fa parte di questo altrettanto stupendo EP, 5 brani, uno più bello dell'altro, filo conduttore, l'amore. Arrivano i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte del caro Dino Super DJ Mano, di Gialli Ballabi Regia, dello staff tecnico e della redazione di Magia Radio Production. Vi ricordo come sempre che potete scrivere come quando volete al nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e andando sulle varie pagine social trovateci, lasciate il vostro mi piace e farete parte della nostra allegra combriccola. E adesso cedo la linea e il microfono con piacere a Nora Marte per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Grazie, innanzitutto vorrei davvero ringraziare tantissimo voi, tu, Matt e Dino, per questa bellissima intervista e chiacchierata che ci siamo fatti. Ovviamente non posso che ringraziare anche la famiglia Magilla e invito tutti i radioascoltatori a seguirmi, mi trovate su tutti i social come Nora Marte e ovviamente ad ascoltare tutti e 5 i brani di questo nuovo EP che trovate in tutti i digital store. Vi ringrazio nuovamente e vi saluto, a presto. Vi lascio all'ascolto di Stringi ancora la mia mano.

tua musica. Scrivi una email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. È morto nella tarda serata di ieri, all'età di 76 anni, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un buon cibo pulito e giusto per tutte e tutti. In chiusura all'economia, l'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. E con questo è tutto, a più tardi.

22 maggio 2026, buon venerdì a tutti da Pierpaolo Carlino, questo è il Dipello. Iniziamo con l'almanacco, dai, che qui c'è da fare gli auguri a chi porta il nome Rita. Oggi la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, auguri anche alle Giulie italiane. Si celebra Santa Giulia, la protettrice della Corsica. Ricordiamo Giacomo Matteotti, nato il 22 maggio del 1885, morto a Roma il 10 giugno del 1924, fu rapito e assassinato da una squadra fascista, è stato un politico, giornalista, antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, nato diciamo da una scissione del Partito Socialista Italiano al congresso di Roma del 1922. Auguri a Naomi Campbell, nata il 22 maggio del 70, supermodella, attrice, cantante britannica, definita la Venere Nera, è stata inserita da People tra le 50 donne più belle del mondo, oltre a essere abbastanza ricca, ha un patrimonio di 60 milioni di dollari. Auguri anche a Fabio Bartolo Rizzo, nato il 22 maggio del 79, sto parlando di Marracash, rapper italiano, lui ha esordito nel 2005 con un mixtape autoprodotto Roccia Music 1, quale ha visto la partecipazione del collettivo Dogo Gang e di altri artisti, diciamo, appartenenti alla scena hip hop italiana. Poi ha firmato un contratto discografico con la Universal Music Group e nel 2013 ha fondato insieme al produttore Sciablo l'etichetta discografica indipendente Roccia Music. Tanti auguri a Marracash!

motivi per andare a vedere le Cinque Terre, ma adesso ce n'è uno in più. Questo sentiero panoramico da poco inaugurato, che si inserisce in un contesto già noto per i suoi itinerari spettacolari. Si parla tanto di turismo lento e questo è un po' il senso del nuovissimo sentiero. Cammino che permette di esplorare scorci meno battuti, collegando punti strategici. Il sentiero si sviluppa tra vigneti terrazzati, macchia mediterranea, affacci sul mare, naturalmente mantenendo un equilibrio, perché insomma in realtà il tracciato si integra con la rete escursionistica già esistente. C'è anche un, diciamo, motivo logistico: è stato progettato per distribuire meglio i flussi turistici, quindi alleggerisce le tratte più affollate, incentiva una fruizione più sostenibile dell'area. Questo intervento amplia le possibilità di visita, rafforza il modello di turismo basato su natura, cammino e valorizzazione del territorio. Insomma, le Cinque Terre offrono davvero tanto e meritano di essere viste.

0: Vi porto a Napoli per parlare di uno dei quartieri forse più conosciuti. Sto parlando del Rione Sanità, che ha dato i natali a Totò un tempo nobile, poi dimenticato. Oggi è diventato un esempio virtuoso di come una comunità possa riprendersi il proprio destino, trasformando le ferite del passato in un'opportunità di futuro. Dunque, non so se sapete che il Rione Sanità ha conquistato anche la testata britannica Guardian, con appunto la sua rinascita sociale. Vediamo cosa dice il quotidiano londinese ai suoi lettori, come introduce questo Rione Sanità. C'è un'immagine che meglio di ogni altra descrive l'ingresso nel cuore pulsante di una delle zone più iconiche di Partenope, quindi della città partenopea. Scendere con l'ascensore dal ponte borbonico per poi ritrovarsi catapultati in un reticolo di strade acciottolate dove il ronzio degli scooter fa da colonna sonora a una bellezza decadente e aristocratica. Tra l'altro sapete che la sanità è stata lo scenario di un'opera di Edoardo De Filippo. Insomma, Napoli è una meraviglia, ragazzi, c'è poco da dire, è bella per la storia, per la popolazione, per la cucina, per tanti punti di vista, e quindi anche Napoli va vista, ma soprattutto va vissuta.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Quali sono le 10 province più popolose d'Italia? Arriva la nuova fotografia Istat, che racconta di un paese che cambia lentamente. E allora, secondo i dati aggiornati al 1 gennaio 2026, in Italia vivono 58,9 milioni di abitanti. Le 10 province più popolose raccolgono 19 milioni e mezzo di residenti. Al primo posto c'è Roma, secondo posto per Milano, terzo posto per Napoli, quarto per Torino, quinto per Brescia, sesto posto occupato da Bari, settimo da Palermo, ottavo Bergamo, nono Catania, decimo posto per Salerno. Si parla spesso di un paese che va a due velocità, ma questa volta devo dire che c'è un equilibrio tra nord e sud. Lombardia super presente con Milano, Brescia e Bergamo. Il mezzogiorno però risponde con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno. Certo, c'è da dire che l'Italia resta comunque è un paese abbastanza vecchio. Secondo Istat, la popolazione è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, appena 636 abitanti in meno, ma il dato conferma un trend ormai consolidato.

State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Benvenuti, magari avete acceso adesso la radio. Forza che è venerdì, una manciata di ore e siamo nel bel mezzo del weekend. Di cosa vi parlo tra poco? Del giorno perfetto. Perché gli scienziati, hanno trovato la formula per la felicità.

il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Spesso ci chiediamo: ma dove sta questa felicità? Come si fa a essere felici? Bene, se vi dicessi che è una questione di orologio... C'è questo nuovo studio molto interessante che ha calcolato al minuto come praticamente dovremmo dividere le nostre 24 ore. Prendete carta e penna, 6 ore di lavoro, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora e mezza per conversazioni sociali e 1 ora dedicata ai pasti. Poi ci sono proprio i nemici del buon umore, che sono il tragitto casa-lavoro. Non dovrebbe superare i 15 minuti. Superare questa soglia vuol dire rovinare l'umore della giornata. E poi ci sono gli schermi. Qui si parla di stare a vedere social e quant'altro massimo per 1 ora al giorno. Oltre questo limite la felicità inizia a peggiorare. C'è però una curiosità: anche le cose buone hanno un limite. Fare sport, lo sappiamo tutti, è importante, fa bene, eppure gli scienziati dicono che il tetto massimo di benefici per l'umore si raggiunge con circa 5 ore settimanali, quindi non di più. Insomma, il segreto non è fare di più, ma bilanciare meglio, meno ufficio, meno social, più amici e tragitti brevi.

0: grazie per la compagnia. Se vi fa piacere, torno in onda lunedì. Ciao da Pierpaolo.
1: Radio Meano.

Il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein, stando a Sky News UK, sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Situazione è sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo a misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri. La politica, un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. A suo posto, secondo fonti governative, andrà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della SOGEI, alla base del passo indietro motivi personali. Basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four sul parquet del Telecom Center di Atene. Si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ben trovati dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Al momento dell'attacco erano presenti 86 studenti tra i 14 e i 18 anni. La guerra USA-Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Lo dice il segretario di Stato USA Rubio da Helsingborg in Svezia. Siamo qui, dice, per gettare le basi di quello che sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che l'Italia vuole avere un ruolo importante sia nell'Unione Europea sia nella NATO e sarà parte della leadership dell'alleanza in Europa. Sul fronte ucraino, Tajani conferma il sostegno italiano militare, finanziario e politico a Kiev, assicurando che Roma continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione del paese. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. Voltiamo pagina. La spiaggia di sabbia nera di Vulcano, tra le più famose dell'arcipelago delle Eolie, patrimonio UNESCO, rischia di scomparire. In un anno il mare si sarebbe alzato di 15 centimetri, cancellando in alcuni punti fino a 4 metri di spiaggia, come sostiene il Comitato Amici delle Sabbie Nere, che ha lanciato una petizione firmata da un migliaio di persone per salvare la costa. E con questo è tutto, a più tardi.

Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Cabinovia Apollonio Socrepes. Le perquisizioni avvenute oggi in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano, riguardano l'inchiesta sulla Cabinovia Apollonio Socrepes, un progetto controverso legato ai Giochi Olimpici del 2026. Cristina Guarda, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha dichiarato che quest'opera non avrebbe dovuto essere avviata, evidenziando l'ipocrisia che circonda il progetto. Scontro sul verde urbano a Belluno. La questione del verde pubblico a Belluno si intensifica con il caso degli ippocastani di Viale Fantuzzi, dopo le polemiche sugli abbattimenti dei tigli di Via Feltre. Italia Nostra e il gruppo di intervento giuridico hanno presentato un'istanza di accesso civico per ottenere informazioni riguardo a questa situazione. Critiche al progetto Culture Link. Massimo Ferigutti, ex presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, ha espresso forti critiche riguardo al progetto Culture Link, affermando che esso è stato snaturato rispetto alla sua forma e sostanza originarie. Ferigutti ha definito inappropriato continuare a utilizzare il nome del progetto attuale. Rassegna News and Talk 2.0 in Valle di Seren. La Valle di Seren ospiterà domani un nuovo incontro della rassegna News and Talk 2.0, dedicato al rapporto tra agricoltura, territorio e nuove generazioni. Questo evento segue le precedenti tappe al Teatro della Sena e si propone di approfondire tematiche legate alla cura dei luoghi. Successi per gli atleti bellunesi nel nuoto. Gli atleti della squadra Onda Blu di Belluno hanno ottenuto buoni risultati durante la competizione di nuoto a Monastier, svoltasi il 17 maggio. Sotto la guida dell'allenatrice Mara Grelloni e del tecnico Alessio Todesco, i nuotatori hanno conseguito diverse vittorie e piazzamenti significativi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato tra Iran e USA, totale e senza condizioni su tutti i fronti, garanzia per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore. La politica. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Papa Leone XIV visiterà l'Uruguay nel prossimo novembre, lo riferiscono i media locali citando fonti della Chiesa che confermano l'organizzazione del viaggio apostolico, anche se il Vaticano non ha ancora ufficializzato date e durata. Il viaggio sarà inserito in una più ampia tournée sudamericana che dovrebbe comprendere anche l'Argentina. Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni, adesso però c'è anche l'ufficialità. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto. Dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Il calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia.

0: si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero 1 al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. L'Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora, tutti pronti per un altro aggiornamento targato RAM 7-5, soprattutto targato 7va.fm. Ma ancor di più firmato dalla vostra antenna del cuore, perché proprio la vostra radio di fiducia che ci dà lo spazio di mezz'ora quotidiano proprio a quest'ora per poter aggiornare un po' su quelle che sono le preziose lame rotanti della nostra graduatoria che ha 25 posizioni. In ogni puntata abbiamo da fare il focus su 8 tracce, poi la numero 1 la teniamo nascosta tra virgolette per la puntata di weekend, tra virgolette. Perché? Perché gli esperti, facendo un semplice calcolo, riescono ad intuire di quale traccia poi va a trattarsi. Però non dobbiamo fare giochi di enigmistica, dobbiamo invece ascoltare tanta buona musica, e si parte da una signora davvero incantevole che ci ha fatto sognare al tempo delle Spice Girls. Allora è tornata Melanie C, l'album si chiama Sweet ed è intitolato proprio da questa traccia che andiamo subito ad ascoltare, appunto Sweet, che caratterizza Zona 24 di questa settimana.

qua in studio bisogna dire redazione, ok? Tutti quanti dicono che avremmo potuto inserire in graduatoria K7 questa, però Melanie sì, la consideriamo una pop woman, e allora eccola qui.

album sono in salita fino in posizione 18, erano new entry 7 giorni fa. Ci spostiamo al 15 per andare a mettere le zampacce all'interno del secchiello delle ciliegie. Il Buckcherry è tornato, Roar Like Thunder, super album che contiene questa Come On. In attivo come sempre sul rullino di marcia, Gran Rock and Roll, Buckcherry, Ram 7 vs 5, altissima qualità.

eravamo ancora lì a parlare dei Van Halen, si sono scivolati sotto laser i Body Rocker con questa che è la title track del loro ultimo Special Blend. Sono in salita di 2 gradini e dalla 11ª si portano in 9ª. Siamo già in posizione 6. Ci risparmiano la fatica perché il titolo lo annunciano loro. Let's get rock, let's get rocked da The Las Vegas.

Bellissima, intitolato così questo album particolare che raccoglie alcune versioni davvero insolite per gli amatori, insomma, che sanno riconoscere una versione dall'altra, anche se questa è piuttosto fedele all'originale. Si parla di Deep Flippard e lì si ascoltano stabili in zona 6. Siamo arrivati all'apertura del podio, un ex numero 1, 40 anni, anniversario super per questa favola, che altro non è. Ci riferiamo all'album dei Power Station, 3/5 dei Duran Duran. E allora, Harris for the World al numero 3, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci, sempre fissi qui, il nostro consiglio.

0: dagli studi di Roma, all'ISPER 7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati, bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina.

Però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415. Oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io, per esempio, voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. Beh, è veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito. Perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa. E quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete è messo venerdì 22 maggio. Situazione prevista per oggi. Tempo in prevalenza soleggiato e stabile, con cielo da sereno a poco nuvoloso sulle Dolomiti, poco e a tratti parzialmente nuvoloso sulle Prealpi, per una lieve o moderata attività cumuliforme, ma senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore aumento, specie in alta montagna, con valori superiori alla norma. Un clima diurno di stampo quasi estivo. Sono previste punte massime diurne comprese tra i 24 e i 27 gradi nelle basse conche prealpine, tra i 20 e i 25 a cote comprese tra gli 800 e i 1200 metri, e intorno ai 13-14 gradi a circa 2000 metri. Venti nelle valli, deboli e moderati regime di brezza, in alta montagna in prevalenza moderati da nord a nord-est. Sabato 23 maggio, tempo ancora stabile e ben soleggiato, specie al mattino, con modesti innocui e nuvolamenti a sviluppo cumuliforme nelle ore diurne, ad iniziare dalle cime per poi estendersi anche nelle valli dalle ore centrali. Possibili locali foschie associate a modeste nuvi basse in alcune conche prealpine, specie a ridosso dei rilievi, in rapido dissolvimento dopo l'alba. Fenomeni al mattino assenti. Nel pomeriggio non sono del tutto escluse locali occasionali brevi piogge, specie lungo qualche pendio, soprattutto lungo i rilievi di confine con il Trentino Alto Adige. Temperature stazionarie in ulteriore lieve aumento, specie nelle valli, con valori superiori alla norma e un clima che si mantiene quasi estivo. Sulle Prealpi a 1500 metri, minima di 10, massima di 16. A 2000 metri, minima di 7, massima di 13. Sulle Dolomiti a 2000 metri, minima di 7, massima di 16. a 3.000 metri minima di 1, massima di 5. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza nelle ore calde, di direzione variabile. In alta montagna deboli o moderati dal nord a nord-est, a 5-15 km all'ora a 2.000 metri e a 20-30 km all'ora a 3.000 metri. Domenica 24 maggio. Tempo stabile e soleggiato, soprattutto al mattino, con modesti e a tratti moderati addensamenti cumuliformi nelle ore diurne, e un clima estivo. Possibili foschie con modeste nubi bassi in alcune colche prealpine nella notte, specie a ridosso dei rilievi, in rapido dissolvimento dopo l'alba. Fenomeni assenti al mattino, nel pomeriggio occasionali. Temperature in ulteriore leggero contenuto aumento, con valori anche ben superiori ai medi del periodo. Sulle prealpi a 1500 metri, minima di 11, massima di 18. A 2000 metri minima di 9, massima di 15. Sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 8, massima di 18. A 3000 metri minima di 2, massima di 6. Venti nelle valli deboli e moderate a regime di brezza nelle ore diurne. In alta montagna deboli e moderati da nord-nord-est. A 5-15 km all'ora a 2000 metri e a 15-25 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per lunedì 25 maggio. Anche in questa giornata il tempo si manterrà stabile con buon soleggiamento, appena leggermente disturbato da dei modesti innocui annuvolamenti cumuliformi nelle ore calde. Temperature senza notevoli variazioni e un lieve aumento, specialmente le minime. Venti in alta montagna deboli e moderati dei quadranti settentrionali. Martedì 26 maggio, tempo ancora stabile e soleggiato, con addensamenti sparsi e carattere cumuliforme, generalmente innocui. Temperature in aumento, specie nei valori diurni e in alta quota. Clima tipicamente estivo con temperature ancora belle di sopra della norma. Venti in alta montagna, generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Quota dello zero termico una libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio e domenica 24 maggio 3.700 metri. Lunedì 25 maggio 3.800 metri. Martedì 26 maggio 4.100 metri. Fine registrazione.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, dovrebbe essere annunciata entro poche ore ad entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale delle due parti. I termini del possibile accordo includono un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, inclusi terra, mare e aria. Sono rientrati nella serata di giovedì 21 maggio all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Non tutti gli italiani sono però tornati a Roma. La cronaca: è deceduto lo scorso 18 maggio un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui lui si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Un video pubblicato su TikTok è rimosso dopo poche ore e riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti in un istituto penale per minori. In chiusura lo sport: finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola ha guidato la squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Il calcio: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis: Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini.

Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. La stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia-Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. L'Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: The American Hot 100. I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti e benvenuti al nostro consueto incontro con le classifiche Billboard, tra le quali spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa quasi alla fine degli anni Ottanta. Un decennio magico è considerato il regno della musica pop e delle sue star. E allora diamo subito inizio ai canonici 60 minuti di grande musica senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 17 maggio 1988.
2: Welcome to the biggest countdown in the world.
3: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100. Eccoci dunque ad aprire i 10 posti più alti della USA Hot 100. Entrava nella top 10 al decimo posto questo brano dei Foreigner, che nello stesso periodo primeggiava nell'Adult Contemporary Chart. Un'appassionata ballata dal titolo I Don't Want to Live Without You. New entry al numero 10.

0: Dunque, il 14 maggio 1988 entravano i primi 10 posti della Hot 100 Billboard I Don't Want to Live Without You, una canzone dei Foreigner che, a differenza delle precedenti, mancava della distintiva carica rock delle vecchie ballate del gruppo. Fu la voce solista di Lou Gramm a fornire comunque quel senso di emotività e raffinatezza, sostenuta anche da cori lusseggianti. Fu il 12esimo e ultimo singolo del gruppo ad entrare nella top 40 del countdown più famoso del mondo.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo di un posto incontriamo un ottimo brano di Ice House, numero 9, Electric Blue.

0: Stazionario al numero 9 della HOT 100 c'era Electric Blue, un brano degli Ice House, coscritto da Eva Davis, cantante e fondatore del gruppo australiano, e Joan Oates del famoso duo statunitense All & Oates. Quest'ultimo dichiarò che se Davis non l'avesse pubblicata, la canzone sarebbe stata incisa proprio da All & Oates. In questa classifica fermò la sua corsa al numero 7, ma in patria conquistò la vetta dei singoli pop australiani.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In salita al numero 8 della Hot 100 c'era Naughty Girls, un singolo di Samantha Fox, una canzone che purtroppo non ottenne lo stesso successo dei due singoli precedenti, che la portarono in vetta alle classifiche del Regno Unito, Svezia, Australia e Stati Uniti. Mi riferisco a Touch Me, I Want Your Body del 1986 e Nothing Gonna Stop Me Now dell'87.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.

0: baby, you're my angel. Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In discesa al numero 7 della HOT 100 il 14 maggio 1988 c'era Angel, una power ballad coscritta da Desmond Child e Steven Tyler e cantata dagli Aerosmith, un gruppo hard rock statunitense formatosi a Boston nel 1970 e ancora oggi in piena attività.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Al numero 6 invece c'era Always on My Mind, Pet Shop Boys.

0: Stazionario al numero 6 della Hot 100 c'era dunque Always on My Mind dei Pet Shop Boys, anche se in realtà si tratta di una cover di un famoso brano inciso dal grande Elvis Presley nel 1972 e naturalmente si differenzia dall'originale per una marcata sonorità synth pop. Nel 2004 il Daily Telegraph, famoso quotidiano inglese, stilò una classifica delle migliori cover di tutti i tempi e questa si posizionò al secondo posto. E adesso state ancora con me, sospendiamo come sempre la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, the American Hot 100.

Iniziamo dunque la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere redatte dalla rivista statunitense Billboard il 14 maggio 1988. In vetta alla Mainstream Rocker Play, la chart che elenca le canzoni rock più trasmesse dalle emittenti radiofoniche USA, c'era The Valley Road di Bruce Hornsby and the Range.

Al numero uno della mainstream rocker play americana dunque c'era The Valley Road di Bruce Hornsby and The Range, una canzone che raggiunse la vetta anche di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks. Andiamo avanti, siamo alla Hot Rhythm and Blues Chart, dove primeggiava I'll Be Sure e Night and Day.

0: Il 14 maggio 1988 in vetta alla Hot Rhythm and Blues and Hip Hop Songs c'era Night and Day di I'll Be Sure, un cantante e compositore statunitense nato a Boston nel 1968 e ancora oggi in piena attività musicale. Continuando la carrellata odierna con le Billboard Hit Leader, vi segnalo che in vetta all'Adult Contemporary Chart c'erano i Foreigner e I Don't Want to Live Without You, brano che abbiamo già ascoltato nella prima parte della Hot 100. In vetta alla Top 200 Albums invece c'era George Michael e l'LP Fate.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History.

Dunque, in vetta ai 200 album più venduti in America, il 14 maggio 1988 c'era Fate di George Michael. Fu il suo album di debutto da solista e grazie ai quattro singoli estratti come I Want Your Sex, One More Try, Fate e Father Figure, vinse un Grammy Award come miglior long play dell'anno. Andiamo avanti e siamo alla Hot Dance Play, dominata in quel periodo da questo motivo ballatissimo di Imagination, Instinctual. Give me the music.

Tra i brani più ballati nelle discoteche USA alla metà di maggio dell'88 c'era Instinctual degli Imagination, che oggi abbiamo ascoltato nella versione remixata da David Morales. Continuando la carrellata di hit leader nelle classifiche di genere a marchio Billboard, ci fermiamo al numero 1 della Hot Country Songs, dove svettava I'm Gonna Get You di Eddie Raven.

0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Il 14 maggio 1988 al numero 1 della classifica country americana c'era I'm Gonna Get You di Eddie Raven, anche se il suo vero nome è Edward Garvin Fatch, un cantautore statunitense nato in Louisiana nel 1944 e in attività dal 62 al 2018. A chiudere la panoramica di oggi, presa dal Billboard Hits of the World, voglio proporvi la canzone che in quel periodo era in vetta alla classifica dei singoli più venduti nel nostro paese. Si tratta di Perdere l'amore, un grande successo di Massimo Ranieri.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: La rassegna dei numeri 1 Billboard oggi si chiude con un omaggio al grande Massimo Ranieri e a Perdere l'amore, un brano che il 14 maggio 1988 era in vetta alla classifica italiana. Bene, e con questo si esaurisce lo spazio dedicato alle classifiche di genere a marchio Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rieccoci dunque insieme per la terza e ultima parte del nostro appuntamento con la chart più famosa del mondo, che elenca i 100 singoli pop più apprezzati e di maggior successo del mercato discografico statunitense il 14 maggio 1988. Entrando nella top 5, incontriamo questo motivo di Natalie Cole, cover di un brano scritto da Bruce Springsteen, Pink Cadillac, numero 5.

0: Al numero 5 della Hot 100 c'era dunque Pink Cadillac, uno dei più grandi successi di Natalie Cole. Come vi ho anticipato poco fa, la canzone fu scritta da Bruce Springsteen nell'84 e pubblicata come retro di Dancing in the Dark. È un brano che utilizza la metafora del viaggio in auto come riferimento di attività sessuali. La Cadillac Rosa, infatti, è una velata allusione all'organo genitale femminile.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

In salita al numero 4 c'era la più alta new entry di questa edizione e una futura numero 1 per questa chart. È uno straordinario motivo di George Michael dal titolo One More Try. Come abbiamo potuto ascoltare poco fa, l'artista inglese nello stesso periodo dominava un'altra importantissima Billboard Charts, la Top 200 Albums, i 200 long playing più venduti in America, e lo faceva con l'LP Fate, dal quale è tratta questa canzone. Fu il quarto singolo da quel lavoro a

0: raggiungere il primato assoluto in America, mentre nessuno dei quattro brani estratti riuscì a farlo in patria, nel Regno Unito.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 3 e siamo sul podio. Qui incontriamo Terence Trent D'Arby e Wishing Well, ex numero 1.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In discesa al numero 3 della HOT 100 c'era l'ex number 1 di questa chart, Wishing Well, un motivo di Sananda Francisco Maitreya, o meglio Terence Trent D'Arby, un cantautore polistrumentista statunitense nato a New York nel 1962. Grazie a questo singolo e all'album che lo contiene, quell'anno vinse un Grammy Award come miglior voce R&B maschile, una voce con un timbro molto particolare che ricorda quello roco di Sam Cooke.
1: The American Hot 100, The Billboard History,
2: The Billboard History.
0: Salendo al numero 2 incontriamo un altro brano in ascesa verso la vetta assoluta del countdown più famoso del mondo. Si tratta di Shattered Dreams, uno dei più grandi successi di Johnny Hates Jazz, un gruppo inglese nato a Londra nel 1985.

0: Al numero 2 della HOT 100 del 14 maggio 1988 c'era dunque Shattered Dreams, il più grande successo commerciale di Johnny Hate Jazz, un gruppo pop new wave inglese ancora oggi in attività dal 1985, anche se nel 92 la band si era sciolta per poi riunirsi nel 2009. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, il countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number one. Al numero 1, Anything for You, Gloria Estefan.
1: The American Hot 100.
2: Numero 1.

0: Il 14 maggio 1988 la Hot 100 aveva un nuovo number one. Si tratta di Anything For You, una splendida e appassionante ballata di Gloria Estefan e i Miami Sound Machine. La cantante e leader del gruppo, Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia, coniugata Estefan, nata a La Habana nel 1957, è ancora oggi in attività come solista e nella sua longeva carriera iniziata nel 77 ha pubblicato 26 album e venduto oltre 78 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 1993 ha vinto un Grammy Award per il miglior album latino tropicale. Un long play nella quale hanno partecipato artisti come Tito Puente, Sheila Escovedo e la London Symphony Orchestra. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto!
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, pronta una nuova bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa ha dichiarato: «Non sarei troppo contento se fossi Putin oggi, non lo sarei mai, ma in particolare nelle ultime settimane, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui». La cronaca: una neomamma si era addormentata su un divanetto dell'infermeria aziendale durante la pausa pranzo, dopo essere rientrata in ufficio in anticipo per riposare, per questo era stata licenziata. Ora il tribunale di Varese ha stabilito che il provvedimento dell'azienda era illegittimo e la donna dovrà ricevere un indennizzo di 15 mensilità pari a circa 35.000 euro, oltre a TFR e contributi. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. In chiusura allo sport, inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

stati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo, ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. La procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro Ben-Gvir. È deceduto lo scorso 18 maggio un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui lui si era rivolto. In chiusura allo sport, torna l'America's Cup dal 22 al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Pronto, sì, guardi che è arrivato il dentifricio. Il dentifricio quello gusto seppia che avevate ordinato.
3: No, qui ha sbagliato il numero.
4: E chi l'ha ordinato, scusi?
3: Ah, non lo so, qui no di sicuro.
4: Ma che ci facciamo noi?
3: Ah, che ne so, il mio non è.
4: Che gusto aveva ordinato, scusi, quella la seppia o quella
3: l'altra? Non ho ordinato proprio niente, io non ho ordinato niente.

0: Noi entriamo.
1: Sì, vabbè, ma senza bisogno di scaldarsi, insomma, noi abbiamo fatto una cortesia. Abbiamo chiamato, è pronto, è arrivato il dentifricio a gusto seppia e senza che uno, non è il mio, basta. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi, Daniele Dalmuto. Quest'oggi il nostro articolo del giorno, appunto, è il dentifricio al gusto seppia, che vedremo poi magari durante il corso della puntata di tentare di consegnare a qualcuno. Comunque, detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ci porta in provincia di Ravenna, precisamente a Bagnacavallo, perché ci ricorda Beato Ginepresso da Bagnacavallo. Ginepresso era un eremita che si nutriva solo di bacche di ginepro e acqua piovana. La gente rideva di lui finché un giorno guarì un intero villaggio dalla peste con un infuso di ginepro e spirito di sacrificio. In suo onore i contadini iniziarono a piantare ginepri nei loro orti e si dice che chi beve gin in suo nome riceverà ispirazioni mistiche o almeno una gran voglia di pregare giorno dopo.

Ed ora andiamo a Pesaro e a Urbino, dove pensate, quest'uomo esce a cercare funghi e trova un chilo di cocaina. Un uomo si trovava in un bosco delle Marche a cercare funghi col suo cane. Si è imbattuto in un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. Il cercatore, incuriosito del contenuto, ha aperto il barattolo, scoprendo che all'interno c'erano numerosi involucri in cellofane di dimensioni e peso variabili, contenenti una sostanza biancastra. Temendo potesse trattarsi di droga, ha subito chiamato i carabinieri, quali hanno poi verificato trattarsi di involucri di cocaina del peso complessivo di circa 900 grammi, che immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 50.000 euro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve, scusi se la disturbiamo. Chi fu visto? La redazione sulla sparizione di via Meda Carlo. Stiamo un attimino cercando di capirne di più.
0: Non ho capito, scusi.
1: La redazione di chi fu visto. Siccome c'è stata fatta questa segnalazione in merito a questa sparizione su via Meda Carlo, volevamo capire, visto che lei è residente lì, qualche cosa in più, magari qualche notizia.
0: La sparizione di una persona?
1: Su via Meda. Cioè lei ha notato qualcosa di anomalo in questi giorni?
0: No, sinceramente non ne so niente.
1: Non è col vicinato, non so se ha avuto modo eventualmente di confrontarsi.
0: Non ho sentito nulla.
1: Ah, non ha avuto modo di sentire nulla. E quindi lei...
0: No, proprio sono all'oscuro.
1: Cioè non ha luce adesso? Cioè all'oscuro inteso perché non ha...
0: No, all'oscuro nel senso che non ho mai sentito questa cosa.
1: Ah, ho capito. Pensavo che col fatto che non avesse corrente in casa in questo momento per lavoro eventualmente, chiedo scusa. Diciamo, lei non ha avuto modo di notare anomalie, diciamo, anche nelle persone fuori casa, quindi...
0: No.
1: Ho capito. E quindi come possiamo fare eventualmente per approfondire un po'?
0: No, cosa approfondisco? Se non ne so niente, scusi.
1: Ha ragione. Ma lei, lei chi pensa possa essere sparito, cioè ad esempio...
0: Non lo so, scusi, siete voi che mi avete chiamato?
1: No, appunto. Cioè, siccome noi stiamo indagando,
0: che è la redazione di un giornale, di chi l'ha visto, e siete voi che mi fate la domanda, io vi dico che non so niente.
1: Sì.
0: E cosa vuole approfondire?
1: No, è appunto per quello, cioè, visto che noi ci hanno chiesto di indagare su questa sparizione, ma noi
0: posso dire indaghi con qualcun altro.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto, sì, con chi parlo?
0: Con chi ha chiamato lei?
1: Sì, prego.
0: Lei chi ha chiamato?
1: No, mi scusi, lei mi ha risposto? Cioè, lei...
0: Certo.
1: No, volevo sapere appunto, cioè, visto che mi ha risposto, cosa desiderava?
0: Io sono stata chiamata, lei cosa desidera?
1: Ma da chi? Cioè, ho chiamato io?
0: Certo.
1: Ah, ho capito, non avevo capito, cioè, quindi ho capito. Voleva parlare con qualcuno in particolare o dica lei?
0: No, io con nessuno non dovevo parlare.
1: Sì, ma se lei mi ha chiesto, mi ha detto pronto prima, no? Con chi voleva parlare allora?
0: Col prete, mamma mia, però.
1: Come col prete?
0: Basta, basta, sono stupido.
1: No, non ho capito come mai, cioè, perché si arrabbia? Cioè, volevo capire anche cosa era successo.
0: A me non mi è successo niente, lei che va giocando.
1: No, può darsi che sia stata eventualmente un'interferenza telefonica, perché lei dice che io l'ho chiamata, giusto?
0: Sì.
1: E però nello stesso tempo mi ha squillato il telefono anche a me, è quello che fa l'anomalia.
0: Allora la prendiamo con la SIP, con chi? Con la TIM?
1: No, non lo so adesso chi è come operatore, per carità. E quindi nulla, che facciamo? Cioè, possiamo, o ci salutiamo o parliamo di qualcosa?
0: Sì, parliamo della morte del nonno.
1: No, vabbè, pace all'anima sua, sperando che insomma. Va bene, dai, allora a sto punto niente, vuol darci qualche ricetta maceratese eventualmente per chi ci sta ascoltando?
0: Sì, a me viene la ricetta, così cugino.
1: No, no, lei a noi.
0: No, io non ce l'ho la ricetta.
1: Ho capito. Va bene, allora la saluto e buon proseguimento.
0: Grazie.

0: E questo è il Supermarket Show, tra poco con noi Luca Bollini.
1: Ho 20 anni con te, con te mi appare il mondo di nuovo.

0: costellazione. Amici di Supermarket Show, siamo arrivati oggi a venerdì e il nostro consueto giro alla nostra passeggiatina tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente la facciamo anche oggi. Con noi oggi Luca Bollini con il singolo Se tu sapessi. Luca, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie. Ciao Daniele, grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao Luca. Allora, nel brano tu usi una metafora bellissima e cruda, un uomo che si sente come un pezzo di legno sbattuto dalle tempeste del mare. Cosa rappresenta per te questo viaggio così tormentato e quali sono le paure più grandi che hai voluto fotografare nel testo?
1: Allora, rappresenta sicuramente un pezzo della mia vita, in cui ho avuto tanti momenti simili a quelli che ho rappresentato in un pezzo di legno sbattuto dal mare per poi essere raccolto finalmente e utilizzato in altro modo. Quindi rappresenta sicuramente un passaggio importante di anni particolari e quindi ho voluto scriverlo in questo testo. E guarda, la mia paura più grande forse in questa fascia di età è quello di non arrivare alla fine della mia vita senza essermi sperimentato me stesso fino in fondo, e quindi questa è anche dalla paura allo stesso augurio, quello di sperimentarmi, di essere se stessi.

0: ed è una cosa che lo dico a me, ma con questa canzone, con le mie canzoni, voglio così invitare tutti alla riflessione di questo lato di noi, che è forse il più semplice ma il più difficile da raggiungere.
1: Pensa che queste tue ultime parole mi hanno fatto venire in mente una delle ultime interviste di Piero Angela, è morto a un'età veneranda, si parla, mi sembra, 96-97 anni, adesso non ricordo, ma fino alla fine lui affrontava la vita, lo studio, come se avesse davanti ancora 200 anni, e lui stesso diceva: non smettete mai di imparare, di sperimentare, di fare, perché comunque questa è la benzina che ci tiene in piedi fondamentalmente. Quindi un pochino è un po' quello che hai detto tu. La svolta, Luca, arriva. Questo legno, anche se stanco, scopre di poter ancora scaldare o portare felicità. In un mondo che spesso scarta chi è fragile o ferito, qual è il messaggio di rinascita che lancia questo finale?
0: In un mondo che scarta chi è fragile e ferito per gli occhi di chi lo vede così. Ma ci sono tanti altri occhi che vedono queste persone né fragili né ferite, ma ancora importanti. Quindi alla fine noi in fondo siamo ciò che ci vedono gli altri, e questo è inesatto, perché alla fine siamo noi. E i fragili feriti tante volte sono le persone che poi ci danno le sorprese maggiori e racchiudono dentro di sé i tesori più preziosi.
1: Esattamente, bellissimo finale, mi piacciono queste parole che hai detto. Allora Luca, proprio domani so che c'è un importante concerto ad Alfonsine, se non sbaglio.
0: Esatto, al Teatro Monti ad Alfonsine domani. Io invito tutti a esserci, è un importantissimo per me concerto, più che concerto lo chiamerei un'esperienza, è un momento di riflessione dove non solo canzoni ma anche la presenza di Sofia Cignani, che danzerà nell'arco della serata, nonché tutta la band che ricordo: Stefania Martina, Andrea Scorsoni, Renzo Corti al basso e Marco Giolli alla batteria. Sarà una serata, oltre che concerto, di riflessione, quindi vi invito veramente tutti a esserci e mi auguro che il teatro sia pieno domani sera al Teatro Monti ad Alfonsine.
1: Luca, a questo punto, prima di lanciare il tuo singolo, dacci dei contatti social per approfondire la tua conoscenza sul web.
0: Sì, Luca Bollini Official su Instagram e su Facebook, naturalmente su tutte le piattaforme. C'è il brano Se tu sapessi, anche Non serve andare in America, che è il primo brano uscito. Poi ci sarà in uscita il 23, sarà presentato proprio, cioè domani presenterò il CD, il nuovo CD.
1: Perfetto, quindi sarà poi l'occasione di risentirci magari prossimamente anche con qualche altra canzone. Luca, augurandoti ovviamente un in bocca al lupo per la serata di domani sera, a questo punto lancio Se tu sapessi. Grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie a te, ciao Daniele, grazie a tutti, ciao.
2: Stanco e sfinito come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui. Stanco e sbiadito come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi

ma per qualcuno sei amore. Non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la signora, chiedo scusa, via Benin, via...
0: No, non lo sai, via, sei un'altra via.
1: Ah, comunque residente lì sempre.
0: Che voleva?
1: No, per lo scarico, siccome dovevamo prima, abbiamo chiamato prima per lo scarico delle oche, non riuscivamo a trovare nessuno, allora niente, scaricavamo
0: le
1: lì
0: oche.
1: Le oche da giardino.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, signora, guarda che io le ho sul camion, mi perdoni, ma da stamattina che giro dal consorzio agrario di via Contrada Castiglione e dobbiamo scaricarle lì.
0: Ma lasci perdere, guardi, ha sbagliato numero, è un numero che avranno dato sbagliato.
1: No,
0: io non
1: vabbè,
0: ho...
1: il numero come fa se corrisponde la via, mi perdoni.
0: Spenda un po', ma se io le ho che me lo sono ordinato, non so di che sta parlando, scusa, sì.
1: Però ripeto, io sono il corriere, non sono l'ente che gliele ha mandate.
0: Ho capito che lei è il corriere, però io abitavo 6 anni fa in quella via e queste oche non proprio, guarda.
1: Beh, però comunque io posso far così, io gliele, tanto sono nelle gabbie, gliele scarico, sono 2 gabbie da 5 e lunedì eventualmente
0: non
1: poi...
0: Non importa a me, tanto là non ci abito più e le lasci pure là, non so come c'è sto numero.
1: No, vabbè, io le lascio lì, dopo lunedì arrangiate voi, ve le fate venire a ritirare, ecco, io non è che posso girare tutta la giornata con le oche che
0: sì,
1: starnazzano.
0: Ma lei mi sta a dire me, io non le ho ordinate, quindi che cazzo me ne frega, le lasci lì.

0: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi strappato un sorriso. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: A noi ci piace!

Buon pomeriggio dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione ha affermato: esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega all'Eco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio all'Eco della segretaria PD. Sono parole inaccettabili, ha detto. L'Iran potrebbe star pianificando un attacco a sorpresa con missili e droni contro gli stati del Golfo e Israele, lo riferisce il Jerusalem Post. L'ipotesi di un attacco preventivo da parte dell'Iran è emersa dopo una valutazione della situazione con i vertici militari e il ministro della difesa, Israel Katz. La cronaca: due donne sulla cinquantina avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento a Torino per affrontare la questione e definire la situazione. Il dialogo è rapidamente sfociato in un alterco, parole che sono diventate urla, poi spintoni, e poi una delle due avrebbe morso la rivale alla mano. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovilla ha ricondannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese di reclusione in relazione alla tragedia del 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. In chiusura lo sport: secondo giorno a Parigi per Jannik Sinner, in attesa del debutto previsto per lunedì o martedì contro Thabaut. Il numero 1 al mondo si è allenato dalle 12 alle 13 sul campo 4 e dalle 13 alle 14 sul Philippe Chatrier con l'argentino Sebastian Baez, numero 62 del ranking ATP. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Viene recitato anche dalla nostra comunicazione, parte la bella stagione e allora o sta per partire, dipende dai punti di vista, può darsi anche che sia già partita perché in alcune regioni d'Italia è proprio così, fatto sta che anche in noi di DJK7 Studio Rosso dobbiamo insomma celebrare quella che è un'altra ricca stagione grazie un po' al supporto di tutti delle famose Catwalk Edition protagoniste, le bellissime dell'estate, che d'estate diventano ancora più belle. Una puntata particolare in cui avremo Alessia Simoncini, tra un po' ci collegheremo con lei, però bisogna dire una cosa: l'argomento è molto molto serio, però io voglio sdrammatizzare, siccome parleremo di sicurezza stradale, siamo contro ovviamente gli incidenti stradali e da sempre conduciamo delle campagne di corsa solo in pista con le nostre Miss Moto and Cars, con le nostre Motorosis, e lei diciamo sarebbe benissimo da potersi accogliere tra le Motorosis, e chissà che qualche volta non avvenga, ma diciamo per combattere gli incidenti stradali basta non averla a bordo, perché è davvero irresistibilmente affascinante, davvero irresistibile. Abbiamo visto il suo profilo, è tra l'altro una sfilante di Miss Italia, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao,
0: eccoci. Qua abbiamo a volte la regia che zoppica, ho detto va, non ti sentivo, quindi così. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, ringraziamo anche Antonio Petrino che conosciamo da vecchia data e avete da raccontarci di questa bellissima iniziativa. Io quando ho visto il promo sinceramente ho avuto la lacrimuccia da dover asciugare, perché è un video molto crudo già nel trailer, e quindi davvero complimenti, molto intenso, e tu sei la protagonista di questa cosa, parlacene un attimo.
1: Sì, esatto, è la mia prima esperienza in questo campo e sinceramente è stata un'esperienza davvero bellissima, costruttiva.

0: attiva sia a livello personale che a livello professionale. Chiaramente questo progetto è mirato a sensibilizzare su temi di questo calibro, comunque stiamo parlando di un tema così attuale, ogni giorno sentiamo notizie del genere purtroppo, quindi vogliamo sensibilizzare, vogliamo cercare di far aprire gli occhi soprattutto ai miei coetanei, comunque ai ragazzi e ragazzini, sulla sicurezza stradale, sull'importanza del non utilizzare il telefono alla guida, quindi dello stare attenti, di essere prudenti alla guida in macchina, cioè quando siamo in macchina comunque abbiamo come se avessimo un'arma, diciamo, quindi dobbiamo stare sempre in guardia sia per la nostra vita che per quella degli altri, quindi è un tema molto attuale e su cui ci teniamo tantissimo a sensibilizzare.
1: Allora sentiamo un disco, perché questa è la DJK7, e poi torneremo senz'altro sull'argomento tra un po'.

0: riapriamo i microfoni perché abbiamo una super ospite al di là della linea telefonica, che è Alessia Simoncini. Ma io ho non un ospite, lei è la padrona di casa, la presidentessa Seven Cat, la nostra gattina che va al mixer, quindi ho le mie naturali incertezze. Però se siete arrivati in ritardo in apertura, stiamo parlando di vite da salvare. Attenzione, perché la regia è firmata da Antonio Petrino, che è uno sempre con mille iniziative, un microfono felice di eventi live. Abbiamo però, l'abbiamo detto, lo ripetiamo fino alla noia, Alessia Simoncini, che è la protagonista di questo cortometraggio molto intenso, molto crudo sotto certi aspetti, ma se bisogna sensibilizzare bisogna farlo bene, giusto Alessia?
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi avete indossato questa casacca per questa battaglia che prendete frontalmente. Allora, c'è da dire una cosa: bisogna stare, come dicevi tu, concentrati alla guida, questa è una raccomandazione, ma il problema non è il viva voce, perché uno parla e si distrae, perché uno parla anche con i compagni di viaggio, ma c'è gente che purtroppo pretende di scrivere i messaggi mentre guida, oppure appunto di leggerli, e quindi c'è da sorridere per sdrammatizzare. Invece è un fatto serio, proprio come sottolineate in questo cortometraggio. E attenzione, perché avete le valigie pronte sempre, perché siete di qua e di là che andate a parlare di questa cosa, e poi andate live in teatri, manifestazioni, cose del genere, e naturalmente intervengono, che ne so, parroci, funzionari di polizia, vigili e quant'altro, perché non aspettano che di meglio di poter parlare questa cosa, perché coinvolge tutta la società civile, giusto?
1: Sì, ci stiamo muovendo un po' ovunque, cerchiamo di portare il cortometraggio il più lontano possibile. È vero, sì, intervengono parroci, agenti di polizia, che soprattutto polizia, che ci racconta proprio esperienze vissute con la loro pelle, cioè loro comunque fanno questo lavoro, quindi purtroppo vedono incidenti con i loro occhi, quindi salvano anche vite. E per questo diciamo che è molto importante che il cortometraggio arrivi il più lontano possibile. Stiamo cercando di portarlo soprattutto nelle scuole, così che i ragazzi, soprattutto coloro che sono in prossimità di prendere la patente, magari cerchino di essere un po' più attenti e di capire il pericolo che c'è sulla strada. È vero quello che hai detto, non è il viva voce o l'auricolare il problema, ma il fatto di cercare di scrivere il messaggio, e quindi di abbassare la testa mentre si cammina con la macchina, quindi come se camminassi alla cieca per un tot di minuti, quindi è importante questo.
0: A volte abbiamo un po' troppa fiducia in noi stessi, sulle nostre capacità, poi magari non dipende nemmeno da noi, però se c'è un pericolo improvviso di qualcuno che è più sciagurato ancora, si hanno meno possibilità di poter evitare. Ma tra l'altro attenzione, perché adesso non c'entra niente con la sicurezza stradale, mi sa che stiamo davvero un po' esagerando con gli smartphone, che caratterizzano un po' troppo la nostra vita, le ore della nostra giornata. Dovremmo decisamente limitare un attimino, però ognuno faccia quello che vuole, però soprattutto, insomma, detto e ripetuto, assolutamente non alla guida. Allora, ancora un dischettino ancora e poi...

Stato di Rio de Janeiro si sente a Copacabana, Ipanema, ma anche nell'interno, in FM. Quindi salutiamo tutti quanti i nostri amici brasileiros. E c'è un motivo.

0: Extended Mix, questa nel senso come traccia, perché il samba è assolutamente maschile, lo diciamo e lo ripetiamo, qualcuno cade ancora nell'errore, ma bisogna dire il samba e non la samba, questo è fondamentale per brasileiros come noi. Però abbiamo la nostra Alessia Simoncini. Allora, però adesso abbiamo parlato, poi ne parleremo ancora un attimo di sicurezza stradale, però voglio sapere se ti piace più scattare delle foto o se ti piace più sfilare.
1: Beh, è una domanda difficile. Diciamo che adoro entrambi, però scattare foto, comunque essere fotografata, fare shooting, lo preferisco perché è quello che faccio di più, sinceramente. Quindi è una cosa che mi piace tanto quando ero piccola e continuo a farla con piacere. Però sfilare è bello perché, specialmente comunque, partecipare ai concorsi, conoscere nuova gente.

più che felici, perché quando c'è un argomento scottante, socialmente utile, davvero non se ne parla mai abbastanza, e noi della redazione siamo sempre molto attenti. Poi la segnalazione è arrivata da un grosso personaggio come Antonio Petrino e non potevamo fare altro che essere attenti a questa cosa.

0: di Whitney Houston nella versione 2026. Torniamo ad aprire i microfoni perché abbiamo in linea Alessia Simoncini, che è l'attrice protagonista, vabbè, opera prima, però già a suo agio, perché io ho i miei informatori, cara Alessia, davvero sei stata splendida. Io ho visto solo il trailer, solo il promo, però mi è bastato, davvero una bella iniziativa per quello che è l'impegno. Tante date già pronte per andare a preparare questo video. Ma com'è che sei stata scelta? C'hai un aneddoto che ci puoi raccontare? Cosa ci puoi dire?
1: Beh, sinceramente conoscevo già l'ideatore che mi ha proposto, appunto mi ha parlato di questo progetto, e io, diciamo, mi sono un po' lanciata in questo progetto, comunque in questa nuova cosa per me, perché, ripeto, non è la prima volta, e ho provato, mi sono messa in gioco, ho detto comunque è un tema molto importante, è un cortometraggio che parla di qualcosa davvero di attuale e che può andare lontano, perché da come mi è stato raccontato, da come mi è stato spiegato, comunque aveva del potenziale, e infatti è riuscito, cioè siamo riusciti comunque tutti, perché sono stati tutti bravissimi a creare questo fantastico cortometraggio. Comunque non è semplice parlare di un argomento così importante in soli 15 minuti, comunque è più facile fare un film di 2-3 ore piuttosto che un piccolo cortometraggio di un quarto d'ora, che deve comunque riassumere le parti più importanti del tema in sé, quindi parlare in maniera chiara in pochi minuti. Quindi ho cercato di lanciarmi un po', di mettermi in gioco, e spero di esserci riuscita. Comunque vedo che sta andando lontano e spero che arrivi ancora più lontano.
0: Eh beh sì, c'è stato, no, necessità di ricorrere, c'è stata necessità di ricorrere anche al dono della sintesi, perché come dicevi tu, quindi tempi davvero accelerati, essenziali tutto quanto. L'idea è di Carmine Muscio, la regia di Antonio Petrino, direttore di produzione Michele Letizia, il soggetto della sceneggiatura a cura di Alessandro Pisegna e Carmine Muscio, con Ernesto Fiorelli, Patrizia Alberini, Federico Grieco, Ugo Caprarella, Alessio Sassano o Sassano, non lo so, Aldo Farinola, e ho dimenticato chi? Alessia Simoncini, ma l'ho fatto apposta, che è ovviamente l'attrice protagonista. Alessia, grazie davvero per averci regalato questa così ospitata, cioè l'ospite sei tu, però insomma, per aver accettato di intervenire, ma soprattutto grazie per questo lavoro splendido che avete fatto, che è davvero una bella mano a far scendere dei numeri davvero drammatici che sono le vittime sulla

0: strada, quindi speriamo di vederci live in qualche sfilata con magari le Motorosis, anche loro impegnate, no? Di corsa solo in pista. Quindi salutami tutti quanti tra Puglia e Basilicata. Oh, tra l'altro lo sai che i miei erano proprio lucani, quindi siamo a confine di regione, perché stiamo parlando con Foggia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, grazie ancora e alla prossima. Ciao,
1: grazie.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.
0: Grazie. Alessia Simoncini, ma speriamo davvero possa mantenere la promessa di tornare presto, perché la vogliamo, magari anche live, però

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di setteva.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@setteva.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire. She's

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei... era fatta per voi, però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/Altiradio.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Dove c'è Radio Meano, c'è armonia. La musica diventa parte delle tue giornate da passare in compagnia.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

0: eccomi, son tutto un fremito. Ehi.
1: Buonasera dalla redazione. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele. La soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, ha detto. L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Walsh alla presidenza della Fed. Intanto Giorgia Meloni ha dichiarato: continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri, vicino Frosinone, a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Io in Italia sono nato, è il mio paese, io sono italiano, sarebbero queste alcune delle parole che Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena ferendo 7 persone, ha pronunciato nel suo recente incontro in carcere con il suo legale. Chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al giro per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna, maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Dalla redazione è tutto, a più tardi! Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, giornata di media day per Jannik Sinner in vista dell'inizio del Roland Garros, il numero uno al mondo ha parlato in conferenza stampa. Per me è stato un periodo molto positivo ma anche lungo, sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me, l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo, sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili, tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso. Lucia Bronzetti si aggiunge all'elenco degli azzurri iscritti al main draw del Roland Garros, secondo slam della stagione al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. La 27enne di Villa Verrucchio, numero 178 del ranking, ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dopo aver salvato 3 match point l'ucraina Katarina Zavatska, numero 268 del ranking, costretta al ritiro all'inizio del terzo set. Passiamo al calcio, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26. È Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Inter campione d'Italia. Questi invece i migliori per ruolo come portiere, vince Emile Svilar della Roma, 37 presenze e 17 clean sheet. In difesa Marco Palestra del Cagliari, 36 presenze, 1 gol e 4 assist. A centrocampo Nico Pass del Como, 35 presenze, 12 gol e 7 assist. E in attacco Lautaro Martinez dell'Inter con 29 presenze, 17 gol e 6 assist. Cristian Chivu è invece il miglior allenatore, 27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con 86 gol fatti e 32 subiti. Kenan Yıldız, 36 presenze, 10 gol e 7 assist con la Juve, invece ha vinto il premio come miglior giovane. Le parole di Javier Zanetti su Nico Pass: mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre, è sulla strada per diventare un grandissimo giocatore, i grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club, non sono piaciute a Cesc Fabregas che non le manda a dire al vicepresidente dell'Inter dicendo: alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, l'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid, so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto, ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono, una cosa la so sicuramente: Nico Pass non giocherà all'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. In chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al Giro d'Italia per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna. Maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Invariate le prime posizioni della classifica generale, sabato il primo tappone alpino. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

D'accordo, vecchia scassata borghesia. Ribaltare le parole, invertire il senso fino allo sputo, cercando un'altra poesia.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti, dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori. Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca è ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Brick, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martini.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. 1. Apollonio Socrepes, guarda, AVS, un'opera che non doveva aprire. Oggi sono state effettuate perquisizioni in diverse città italiane nell'ambito dell'inchiesta sulla cabinovia Apollonio Socrepes. L'europarlamentare Cristina Guarda ha dichiarato che l'opera non avrebbe dovuto essere avviata, evidenziando l'ipocrisia che circonda il progetto. 2. Verde e scontro in città. Dopo Via Feltre esplode il caso Viale Fantuzzi. A Belluno il dibattito sul verde urbano si intensifica con il caso degli ippocastani di Viale Fantuzzi, dopo le controversie sui tigli di Via Feltre. Italia Nostra e il gruppo di intervento giuridico hanno presentato un'istanza di accesso civico per ottenere informazioni sugli abbattimenti. 3. Culture Link. Ferigutti attacca. Il progetto è stato snaturato. Massimo Ferigutti, ex presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, ha criticato il progetto Culture Link, affermando che non corrisponde più a quanto approvato inizialmente. Ha definito inappropriato l'uso del nome attuale del progetto. 4. In Valle di Seren, il nuovo appuntamento di News and Talk 2.0. Domani, 23 maggio, la Valle di Seren ospiterà un incontro della rassegna News and Talk 2.0, dedicato al rapporto tra agricoltura, territorio e nuove generazioni, dopo le precedenti tappe al Teatro della Sena. 5. Nuoto, medaglie e piazzamenti per gli atleti bellunesi a Monastier. Gli atleti bellunesi del team Onda Blu hanno ottenuto buoni risultati nella competizione di nuoto a Monastier, svoltasi il 17 maggio. Sotto la guida dell'allenatrice Mara Grelloni e del tecnico Alessio Todesco, i nuotatori hanno conseguito diverse vittorie e piazzamenti significativi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accortatore.
3: Tuner, l'accortatore.

0: Dal 28 maggio al cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ragazzi, ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Eccoci arrivati al quello che è il penultimo appuntamento di questo mese di maggio. Mamma mia, ormai siamo in dirittura d'arrivo anche per le scuole. Siamo anche non lontani dall'inizio dei mondiali. Vabbè, ma noi non siamo qui per parlare né di scuole né di sport, di mondiali di calcio. Anche perché poi l'Italia non c'è neanche questa volta. È la quarta volta che noi saltiamo la manifestazione più importante del mondo per quanto concerne il gioco del pallone. Quello che le donne una volta dicevano: oh, ma ci sono 22 uomini in mutande che rincorrono una palla, ma che sport stupido. Vabbè ragazzi, comunque, stupido o non stupido, riscuote ancora un enorme successo, anche perché ci girano un bel po' di miliardoni dietro. Non so quanto puliti, però vabbè, non sono qua per fare polemica. Andiamo, dai, mi sto dilungando. Partiamo con l'Afrotime. Come nostra abitudine, da qui alle 22 resterete in mia compagnia e delle zanzare, perché cominciano a farsi sentire anche quelle, eh? Siamo alla... no, alla fine di maggio no, siamo alla terza decade del mese di maggio, però le zanzare ci sono già, e come? Oggi ne abbiamo 22, sì sì, ne abbiamo proprio 22 oggi. Partiamo con questa produzione Made in Italy, firmata Tom Tom Beat. Qui c'era Daniele Losi dietro, eh. Poi tra poco ci attendono tutti gli altri generi musicali, dalla disco degli anni 70, la dance degli anni 80, la dance degli anni 90 e la house music in mezzo, eh. Dai che si va.

0: L'Afro Time in apertura del nostro Let the Music Play in Extended Version, ragazzi, quest'oggi è stato affidato a Daniele Losi. Lui insieme a Lebreo, insieme a Baldelli, TBC, a Loda, a Rudy Franceschi, a Mozart, sono stati i grandi disc jockey dell'afro, del funky, della brasiliana tra gli anni 80 e 90 e qualcuno di loro anche 70, che hanno mixato nei grandi templi dell'afro music, il Cosmic, il Typhoon, le Pigalle, tutte discoteche vicine al Lago di Garda.
1: Credo che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
0: Ragazzi, mi sono esaltato a raccontarvi un po' le gesta di questi DJ che facevano l'afro e dintorni tra gli anni 70, 80 e 90. A proposito di anni 70,

Un motivo questo, tra l'altro, made in Italy, in tono con la stagione che stiamo vivendo, perché porta il titolo di Spring Rain, cioè ovvero pioggia primaverile. Produzione italianissima, come vi ho detto, perché è firmata Silvetti. Dai che andiamo con un po' di Boogie, Boogie Wonderland. Vabbè ragazzi, questi sono Earth, Wind and Fire.

0: Ragazzi, ma quanto era bella la musica degli Earth, Wind & Fire.
1: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
0: E quando sono le 21 e 18 minuti primi, per darvi un'idea che siamo assolutamente in diretta, questa non è una trasmissione registrata, entriamo nella dance degli anni 80 e lo facciamo con questa bella produzione a firma Tom Hooker, su etichetta Baby Records, alle cui spalle c'erano Turati e Chieregato, i grandi produttori milanesi che hanno lanciato tra l'altro anche Denaro, eh? Denaro, Vadi Huntington, Joe Yellow,

0: Time for you to climb. You can do it. Do it. You're on the way. Play today. Make the feeling stay. Okay. You're not back to back. Get the funk attack. Bone to bone. Face to face. Tickle, tickle. Take a little tickle in the muscle. Get on down. If you wanna, down you can hit the ground. Well, I'm feeling good and I knew I would. Like a super, superstar in Hollywood.
1: Ok, è così tutta fino alla fine, quindi noi la canzone di Tom Hooker, Feeling Ok, la tagliamo e facciamo andare qualcosa di un po' più pimpantello, Non che questa non lo sia stata, a me è sempre piaciuta tantissimo e piace tuttora. Ma ora ragazzi c'è la grinta di New York Models, Fashion, e qui c'è lo zampino di...

Lei è stata uno dei sex symbol della canzone degli anni Ottanta. Stiamo parlando di Samantha Fox. Questa è del 1986, è stata la sua prima produzione canora, prodotta da Stoke Aitken e Waterman, i tre grandi produttori britannici che hanno lanciato tra gli altri i Pet Shop Boys, Didore Live, le Bananarama, Rick Astley, Sinitta. Vabbè, le altre due di quel periodo come sex symbol erano l'altrettanto prosperosa e sinuosa Sabrina Salerno e la biondina dagli occhi verdi, stiamo parlando di Patsy Kensit, minigonnata a più non posso. Lei quando era prima con la band e poi anche da sola, anche lei prodotta da Stoke Aitken e Waterman. Stiamo parlando di Patsy Kensit e la band era quella degli Eight Wonder. Restiamo nel 1986, di Rumors dei Tamiex Social Club. Di questa canzone ne uscirono diverse versioni, la prima americana, le altre remixate in versione europea, come questa ad esempio.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, disc. E quando sono le 21 e 41 minuti primi di questo venerdì 22

2 maggio 2026, eccoci arrivati all'interno di Let the Music Play, alla parte dedicata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Vi regalo questo molto particolare, Edelweiss. E tra poco, ragazzi, tempo di ascoltarci questo brano da 5 minuti e mezzo. Sarà tempo anche per l'ultima sessione, quella che in Let the Music Play riserviamo alla musica che si ballava in discoteca negli anni 90. Comunque sapete benissimo che tutte queste canzoni, sia degli anni 70 che degli anni 80 che degli anni 90, ottengono tuttora un grandissimo successo, ovviamente non tra i pischelletti, ma tra noi che quegli anni li abbiamo vissuti nelle serate a tema, che riscuotono davvero un grandissimo successo tuttora. E beh, del resto, insomma, ogni generazione ha la sua musica, bella o brutta che sia, eh? Come noi al nostro tempo, quando avevamo 20 anni, 15 anni, 20 anni, non riuscivamo ad accettare, ad ascoltare il liscio che ascoltavano i nostri genitori, noi magari facciamo fatica ad ascoltare la musica dance che viene proposta oggi, anche se a differenza comunque di una decina di anni fa è di molto migliorata, devo ammetterlo. Ma adesso basta, Edelweiss.

0: mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: I know you wanna say.
2: E dopo la house music di Heidi, direi che ci stava benissimo. Eccoci entrati nell'ultima parte del nostro appuntamento di Lette dei Music Play, quello dedicato alla dance degli anni 90. Partiamo fortissimo. Partiamo con Change di Molella.

Ma che tiro non aveva questa canzone di Molella, eh? Change! Non eravamo lontani dal 1990. Invece la prossima produzione musicale ci porta molto più avanti. Qualcosa di più morbido comunque, più romantico rispetto alla grintosissima Change. Siamo insieme al marchio Fabrica. Questa è I'm Missing You. Sì, vabbè, l'intro negli anni 90 era decisamente lunga, eh. Noi ci si divertiva parecchio a tenerle sulle canzoni mentre le si mixava una con l'altra. E quindi c'era da divertirsi sia all'ingresso che all'uscita. Ci si divertiva se si era capace a mixare, perché se invece, insomma, si era un po' claudicanti, insomma, si rischiavano delle gran brutte figure e magari poi le si faceva partire prima per tenerle sul meno possibile. Lo so che a molti di voi non gliene frega niente di questi dati tecnici.

Dal 1994 di Molella con Change siamo passati al 1997 di questa fabbrica con I'm Missing You. Ed ora ragazzi, proseguiamo il nostro percorso con l'ultima di oggi. E con Mervejus Melodicus e Singo. Io, Marco Mario, ho completato anche quest'oggi il mio percorso musicale nella dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Con Let the Music Play siamo arrivati alla conclusione, 3 minuti e mezzo, e naturalmente arriverà la fine. Intanto arrivano i miei saluti. Ciao a tutti, vi lascio con questo bel pezzo da ballare, comunque meraviglioso e melodicoso. Ciao a tutti, al prossimo venerdì, che sarà l'ultimo del mese di maggio.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Eccolo qua, eccolo qua. Allora salutiamo subito Luigina, subito il nostro ascolto. Brava Luigina, Roberto e Roberta Montebelluna, Campodoro, provincia di Padova, presente con Luigina, Elio e tutta la family. Siamo partiti tranquilli come sempre, del resto.
1: Tiene sempre tanta compagnia con le tue canzoni. Ti ascolto veramente con piacere. Ciao, sono Edvige da Cappella Maggiore. Grazie Lorenzo Spini per i tuoi bellissimi viaggi sonori, per la tua solarità, cortesia e gentilezza. Mi raccomando, continua così a farci tanta compagnia. Saluti da Edvige da Tambre, dai miei monti. Ciao, ciao, ciao.
2: Un augurio a tutte le meravigliose mamme.

Grande anche il Franci della Sardegna che ha indovinato troppo facile l'indovinello sonoro. Beh, non direi troppo facile, infatti solo due hanno indovinato. Il Franci della Sardegna e Sonica, che non so se è un uomo o una donna, comunque bravi, avete indovinato entrambi. Bravi, bravi, bravissimi, è arrivato anche Struffoli, ciao Struffoli! Grande Struffoli! Bene, dai, continuate a scriverci, allora interagire, vi vedo belli attivi, carichi, dinamici e partecipi. Donna Sonia, bene, brava Donna Sonia, allora... E allora bravissimo il Franci che dice troppo facile l'indovinello sonoro, Aurora di Franco Battiato, album Apriti Sesamo. Bravo, bravo, bravo Franci, sul pezzo, sul pezzo. Grazie Lorenzo per farci ascoltare il grande maestro Franco Battiato, anche dischi che non ricordavo. Vedi, ci piace esplorare nuovi orizzonti musicali. Bravi, bravi tutti. Salutiamo Struffoli della Basilicata.

0: Ciao Lorenzo Speed, è ora della mia canzone un po' antica, Maurizio 46 Struffoli. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao ciao.
1: Grande, grande Maurizio Struffoli, che sorpresona con questo tuo vocale. Grazie, grazie. Allora fate come Maurizio, mandateci anche voi i vostri contenuti audio e non solo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Anche Agostino, per la correttezza, aveva indovinato. Era proprio Franco Battiato, il disco precedente, con Aurora, che tra l'altro è un bellissimo nome. Potremmo trarre spunto anche per un nuovo titolo di un nuovo disco.

Ricordo sempre per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267647. SMS, WhatsApp e Telegram.

Dai, arriva la canzone antica ma con un tocco di modernità. Vediamo chi indovina titolo autore. La dedica è per Maurizio 46 detto Struffoli. Vediamo chi indovina titolo autore. SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Andiamo con l'indovinello sonoro cantato in italiano.

Bene, Struffoli ha indovinato anche la Gabri dell'Uomo di Martellago, contentissima per sentire una canzone cantata in italiano. Vediamo se qualcun altro indovina. Titolo autore di questo brano. Forza! 349-7267-647. Scatenatevi con i messaggini. Forza!

Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.

Dai, il gran finale tutti insieme allora con Lorenzo Spidda. Senti, senti che sound. Un saluto alla mia amica Luisa, Luisa di Vedelago. Questo lo dedico anche al mio amico Fabione di Monastiano. Penso gradirà.

0: Un saluto carissimo a Lady Stricchette Stracchette, ovvero la mitica favolosa Gabriella. Un abbraccio da Roberta da Montebelluna.
1: Ecco Stricchette Stracchette, ti ho detto che sei diventata famosa.

0: esperimenti sonori in corso.
1: Mi associo anch'io al saluto a Lady Stricket & Strocket dalla Sardegna, un saluto, vai alla grande, ciao!
0: Si allega anche il Francesco, anche dalla Sardegna ti salutano Gabri, Gabri Stea de Oro. Andiamo con questo allora, vamonos, dai, allegatevi anche voi ai saluti, saluti, ringraziamenti, felici e contenti, a volte effervescenti.
1: Mi associo anch'io al saluto a Lady Stricket & Strocket dalla Sardegna, un saluto, vai alla grande, ciao!
2: Un saluto carissimo a Lady Stricket & Strocket, ovvero la mitica, favolosa Gabriella. Un abbraccio da Roberta da Montebelluna.

0: Ecco, la Gabriella vi saluta tutti, vi ringrazia, vi vuole bene e quindi è felice, abbiamo riso anche in telefonata. Grazie a tutti, allora, dai, ultimi dischi per questo viaggio sonoro, scatenatevi, allora SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647.
1: Ciao, sono Francesco Urlo e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Spin.
2: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
3: Un saluto anche da parte mia a Lorenzo Speed e grazie per tutti i tuoi viaggi sonori che sono sempre fantastici.
4: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
5: Ecco qua, mia... grande Lorenzo con il suo programma inevitabilmente supersonico.
6: Mandami i passaggi, mandameli, perché io scrivo sempre sulla radio, su YouTube.
5: Grande Lorenzo Speed, un saluto. Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da Alice. Ciao Lorenzo, un saluto, un abbraccione.
7: Ciao Lorenzo, che sono il Franchino.
8: Attenzione, attenzione, dalla fiaba di Biancaneve è scomparso il nano Brontolo.

0: anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Sped quando posso.
1: Super grazie, no? Grazie, mi stai riempiendo di bella musica come sempre.

0: Siete attenti per partecipare ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Dornella da Campo San Piero. Siamo sempre presenti ed attenti.
1: Ciao, Burdel.
2: Lorenzo Speed.
3: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Ciao, Burdel.
4: Allo, je suis Fabio de Monastier e j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
5: Ehi là, Lorenzo Speed!
6: E siamo già all'interno di Lorenzo Speed.
7: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Carissimo amico, è un grande DJ.
8: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
7: Grazie mille Lorenzo, è bellissima. Ciao, sì, sono sempre più presente all'ascolto.
9: Mamma mia, senti questa! Questa ve la ricordate? Dai, giovincelli, fanciulle!

E questa l'avete riconosciuta o no? Ecco, per... grande, grande Simon, sì, è per te, ci sta. Anche la prossima, allora, dedicata al nostro amico Simon di Valproto, Quinto Vicentino, ma salutiamo anche gli amici di Cervarese Santa Croce. Beh, concordo, bravo Max, dice, versione elettronica, ma l'originale di Mike Oldfield, inarrivabile. Ciao cuore lane per sempre, grande, grande Max. Beh, ovvio, ma siccome ci piace far ascoltare anche versioni diverse, a volte bisogna cambiare, anche perché l'originale lo conoscono tutti. Grazie, grazie Max, comunque concordo con te.

0: siamo addirittura d'arrivo. Grazie, grazie a tutti. Se volete mandare gli ultimi messaggini proprio in extremis, 349-7267-647. Sentiamo il Franci.
1: Siete tutti invitati ad attivare le cuffie, ad allacciare le cinture. Abbiamo iniziato la procedura di atterraggio. Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed e i suoi fantastici viaggi sonori. Grazie di cuore e buona musica a tutti.
0: Esatto, bravo il Franci. Grazie a tutti, allora, grazie, grazie, grazie, un abbraccione, spero vi siate divertiti anche questa volta, io sono stato contento di avervi accompagnato in questo viaggio sonoro, grazie e ai prossimi viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed, grazie a tutti, l'ultimo disco è dedicato alla Roberta di Montebelluna. So che a lei piace molto. Andiamo con Anna Maria che dice: bene Lorenzo Speed per averci fatto compagnia con la tua bella musica. Grazie, è arrivata anche la Elena di Rossano Veneto. Grande. Ciao Lorenzo, un saluto anche da parte mia, fanciulla di tantissimi anni fa. Esatto, fanciulle di tutte le età il nostro ascolto. Grazie, grazie a tutte le donne. Viva le donne, viva le mamme, viva le nonne. Ciao a tutte e a tutti. Grazie, grazie, grazie.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la meditazione.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

I'm only gonna play yours.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.